0: Radio Company ha presentato Fluido. Buona nuit.
1: Radio Company. Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.
2: Nella profondità della notte inizia un viaggio oltre il suono. Su Radio Company le frequenze si fondono con il battito dell'universo. Qui, dove il tempo si dissolve e l'anima danza.
3: We got a party to go to tonight.
2: Ogni walk ti guida tra vibrazioni avvolgenti e misteriose. Questo non è solo un radio show, è un rituale. Benvenuti a Music Therapy.

silenzio, dove la mente si espande e il cuore si apre. In quel luogo la musica è l'unico linguaggio. Entra in Music Therapy. Revolution Radio.

0: Le onde sonore si fermano solo per un istante. Music Therapy tornerà tra poco su Radio Company. Resta con noi, perché il viaggio non è finito.
1: Radio Company. Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
0: Su Radio Company, la notte apre le porte di Music Therapy. Honeywax ti guida in un viaggio tra vibrazioni profonde e suoni che risvegliano l'anima. Benvenuto in Music Therapy.

0: viaggio di Music Therapy finisce qui. Ma la musica continua. Riascolta le vibrazioni di Onivox sul podcast. Disponibile sull'app di Radio Company e su Stream.
1: We got a party to go to tonight.
0: Alla prossima settimana, sempre con Music Therapy.
2: Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sisma, Le De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
3: Ottimo lavoro, ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio,
2: ciao. A tutti. Anche un prosecco.
4: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.

0: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
1: Dai,
0: fare?
1: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
0: oh, sì.
1: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
0: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
2: Radio Company, boutique.

0: Radio Company Boutique.
1: La notte è più bella, si vive meglio per chi fino alle 5 non conosce sbadiglio. E la città riprende fiato e sembra che dorma, e il buio la trasforma e gli cambia forma. E tutto è più tranquillo, tutto è vicino, e non esiste traffico e non c'è casino, almeno quello brutto, quello che stressa.

0: Radio Company. Spot.
1: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
0: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
6: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: Disco on Radio Company. Danceteria version. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Hey, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com. Company.
0: Radio Company presents Let's Go, Danceteria version. DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

nella data del suo compleanno. Unico concerto, Nino 7.0. Nino D'Angelo, 21 giugno 2027, Stadio Diego Armando Maradona, Napoli. Euronics Tufano. Nino D'Angelo 7.0. Prevendita su Ticket One.

0: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? Shh, no, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Shh, non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
1: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
2: anche senza gridare.
1: La radio rende
0: famosi. Occhio, anzi orecchio.
3: C come Company, C come C Radio.

0: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company. In Campania, in Italia, nel mondo.
2: Per questa pubblicità 0824 43 732.
3: C come Company, C come C Radio.

0: Mauro Tonello, c'è l'80 Festival che suona qui su Radio Company la domenica mattina. Buona giornata a tutti. Ripartiamo e salutiamo questo DJ, nostro Martino. Ritornato con le vacanze, bello carico e bello abbronzato. Iniziamo oggi con le Baccarat con Sorry I'm a Lady, Voyage di Souvenir, poi Dead or Alive, la voce quella di Pete Burns con You Spin Me Around Like a Records.
1: 80 Festival. Let's go! 80 Festival. Ooh.

0: Il Rapid Burns, I Swear Dead or Alive, You Spin Me Around, I Voyage con Souvenir, non potete invece le bacche da console. I'm ready, una piccola pausa, tra poco torniamo noi degli anni 80 qui con l'80 Festival.
1: 80 Festival. Let's go! 80 Festival. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
2: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
3: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
4: Ma è fantastico!
3: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
5: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
6: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile.
7: Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp
6: allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
8: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
6: Radio Company Summer Tour 2026.
8: Il tuo evento e la nostra passione
6: per un'estate perfetta.
1: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Numero Tonello, c'è l'80 Festival che suona la domenica mattina, ancora buona giornata, oramai abbiamo iniziato nel clima settembrino, che devo dire è anche piuttosto piacevole. Salve a tutti, mi chiamo 80 amici e non sparse all over the world. Ripartiamo con Sheer and the Black Devotion and Spacer, e loro i Tramps della febbre del sabato sera, questa è Disco Inferno.
1: 80 Festival.

The Tramps con il disco Inferno Sheila e sua Black Devotion dalla Francia con Spacer nel nostro 80 Festival, che suona ora Jackson 5, un giovane Michael Jackson e Can You Feel It, e poi Casey and the Sunshine Band, You Said You Give Me Some More.

0: Casey Finch, la sua Sunshine Band, You Said You Give Me Some More, prima ancora i Jackson 5 al gran completo. Avrete sicuramente visto il film, il docufilm su Michael Jackson, veramente molto bello, a quanto pare ci sarà anche la seconda parte. Noi avrete sentito questa Can You Feel It nel nostro 80 Festival, nel 1980, ci fermiamo a pochi minuti e torniamo sempre qui con la grande musica marcata anni 80.
1: 80 Festival! Let's go! 80 Festival! Spot. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Emozione.
1: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
2: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
1: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
3: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
4: Non vorrai farti riconoscere. Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online. Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti. No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità.
5: Ma non è che invece adesso vorresti andarci in radio?
4: Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto che poi ci vanno tutti.
6: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
5: anche senza gridare.
6: La radio rende famosi. Occhio.
5: Anzi, orecchio.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
1: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
7: ti augura buon ascolto con Radio Company. C come Company, C come C Radio.

0: Tonello, l'80 Festival di domenica mattina, ormai un classicone. Salve a tutti, buona giornata. Ripartiamo con The Real Thing and Can You Feel the Forest, i Village People, in versione 80s con In the Navy.
1: 80 Festival.

Dopo il successo globale di YMCA uscivano anche con In the Navy, Village People, ormai credo rimasti più nessuno di quelli originali con la scomparsa dell'ultimo componente poche settimane fa. Sentite anche Real Thing con Can You Feel the Force, ed ora le scene inconfondibili ed indelebili di un grande film iconico, quello di Flashdance. Sto parlando di Irene Cara e la sua What a Feeling, e subito dopo lui Lionel Richie, lasciati i Commodores, incideva questo grande successo, Dancing on the Ceiling.

0: Lan Richie, Dancing on the Ceiling, e Irene Carr con What a Feeling, due pezzi da 80 in realtà nel nostro appuntamento della domenica mattina con Rotonello, che si ferma in questo momento e tra un po' gli ultimi della nostra puntata di quest'oggi.
1: 80 Festival. Let's go! 80 Festival. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
4: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
5: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
6: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
7: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
6: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
7: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
8: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi!

0: siamo così arrivati alla fine di 80 Festival. Da Mauro Tonello è tutto, ancora buona domenica, vi lascio con Stefano Ferrari e la Company Hit, e subito dopo attenzione perché torna lei, Michela J, con la sua Domenicando.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido. Spot.
3: Venerdì 18 settembre, ore 21:30, 90 di Piave, Venezia. Mauro Tonello presenta Il Viaggio. 30 anni di musica, emozioni, ricordi. Nella macchina del tempo, Harry Morri e DJ Nick. Ospiti del viaggio dagli anni 80, Via Verdi. Dagli anni 90, uno dei tormentoni dell'estate, Playa Itti.

0: 18 settembre in piazza Vittorio Emanuele a Noventa di Piave, Venezia. Ingresso completamente gratuito. Sali a bordo e viaggia con noi. Evento promosso dall'amministrazione comunale in collaborazione con la Proloco, le attività e... Spot!
1: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Veste lui,
3: veste lei.
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Senniti, a Benevento.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti. E sei già a casa.
5: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
6: È tempo di pensare all'estate.

0: e la musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
2: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
1: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Buona mattinata, ben trovati e benvenuti qui a Radio Company. Salve a tutti da Stefano Ferrari, DJM in regia, che ha appena suonato la posizione 28, vi ricordo alla 29 in discesa di 6 Irama con la sua Cabana, meno 2 invece alla 28 appena sentiti Tame Impala e Jenny con Dracula. Attenzione, numero 27 c'è la seconda delle 4 nuove entrate di oggi, è il nuovo singolo che vede insieme Julie e Bresh.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Il titolo è Serenamente, il pezzo è di Julie e Bresh, che sono la seconda nuova entrata di oggi alla posizione 27. Alla 26, pezzo che perde 4 posti, quello di Jovanotti e Al.

Buon vento per Giova e Alfa insieme, posizione numero 26 per loro questa settimana. Rimane stabile alla posizione numero 25 uno che è uno dei pezzi più interessanti comunque della seconda parte d'estate. Loro sono Cat's Eye, questa è Animal.

0: Dopo Cat's Eye Animal, posizione numero 25, noi ci fermiamo, ripartiremo tra poco con la posizione numero 24, che coinciderà tra l'altro con la terza nuova entrata di oggi.
1: Company Hit, solo i più ascoltati su Radio Company. Spot.
2: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
3: Svuota tutto!
4: Svuota tutto!
3: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
4: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
3: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
4: Globo, svuota tutto!
0: Globo, è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Ehi Paola!
6: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
5: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
6: Ah sì?
5: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
7: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
8: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
9: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità.

0: Niente ci dividerà.
1: Come promesso, siamo partiti con la terza nuova entrata di oggi. Però salve ancora a tutti, buona domenica. Sono Stefano Ferrari, c'è DJM in regia. È lui che ha suonato la 24 Alfa e Gigi D'Alessio, che con Genova e Napoli, che poi sono le due città di provenienza rispettivamente, rappresenta la terza nuova entrata di oggi. La quarta, l'ultima, la più alta nuova entrata di questa settimana arriva proprio adesso, alla posizione numero 23. È il nuovo singolo di Gianna Nannini.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Meraviglioso errore, che ricorda un po', no, meravigliosa creatura, in realtà non c'entra assolutamente niente, c'è solo una parola del titolo che coincide, o quasi, tra maschile e femminile. In ogni caso, il nuovo singolo di Gianna Nannini, che mi piace veramente tanto, è la quarta, l'ultima, la più alta nuova entrata di oggi, alla posizione numero 23. Alla 22 arrivano Another e 54 Ultra.

per Another 54 Ultra, pezzo che perde 3 posizioni, scende alla 22 della nostra classifica ufficiale. Guadagna invece 3 posizioni e sale alla 21 Olivia Dean, una delle grandi scoperte di inizio in realtà 2026. Arriva un altro singolo nuovo che è Baby Steps.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk, posizione numero 20 della nostra classifica. La posizione numero 19 invece entrava 7 giorni fa, guadagna una posizione Ligabue, lo ascolteremo però tra qualche istante.
1: Company, solo i più ascoltati su Radio Company. Spot.
2: C'è qualcosa nell'aria, li senti anche tu?
3: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
2: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
3: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
0: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
5: Sì!
4: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
6: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
7: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
8: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
9: anche senza gridare.
8: La radio rende
7: famosi. Occhio, anzi orecchio.
10: C come Company, C come C Radio.

Siamo ripartiti come promesso con il Liga Qualcosa per te, che era nuova entrata la scorsa settimana alla posizione 20, oggi occupa la numero 19, quindi guadagna un posticino. Alla 18 arriva

0: On My Soul per Bruno Mars, posizione 18 per lui, in salita di 3 posti, è la canzone che mette la parola fine ai primi 60 minuti che abbiamo a disposizione. Ovviamente altra ora di classifica per andare a completare alla fine la nostra scalata alla nuova numero 1.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. L'ultimo saluto a Emma Bonino da stamattina in Campidoglio, la camera ardente della storica leader radicale morta venerdì all'età di 78 anni. Martedì funerali di Stato in forma laica. Il governo ha esteso lo sconto sulle accise di 17 centesimi sul diesel fino al 17 settembre, al vaglio la proroga della misura con bonus per lavoratori e autotrasportatori. Sport Serie A, anticipi quarto turno, Genoa-Frosinone 1-1, Blitz-Cagliari 2-1 in casa Atalanta, Lazio-Milan 2-2 con rimonta rossonera da 0-2, l'analisi di Rino Gattuso.
3: Abbiamo subito i loro cambi, il loro secondo tempo, la loro qualità e dispiace, e ci è andata anche bene, perché dopo 2 minuti pareggiare 2-2 siamo stati bravi a rimanere in partita e portare un punto a casa.
2: Tennis, Elena Rybakina, da domani numero 1 del mondo, vince gli US Open battendo l'ex regina Sabalenka, stasera finale maschile Zverev Shelton. Esito a sorpresa la mostra del cinema di Venezia, leone d'oro al film danese Woman Unknown di Mai El Tuki. La Coppa Volpi, miglior attore a John Malkovich, miglior attrice Mathilde Arcel, protagonista della pellicola vincitrice. È tutto, a più tardi.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Company. Spot.
6: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
7: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
8: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
7: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
8: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
9: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
10: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
11: Spot. È tempo di pensare all'estate.

0: degli eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 7 4 3 2 0.

Bentornati in classifica, bentornati in Company Hit. Salve a tutti, buona domenica da Stefano Ferrari, DJM in regia. Posizione numero 13 appena suonata. Vi ricordo alla 14 Gaia con Bossa Nostra in discesa di un posto. Era invece My Body Isn't Ready in discesa di uno. Alla 13 appena sentito Zomber. Alla 12, attenzione, andiamo a sentire coloro che stavano alla numero 1 7 giorni fa: Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore di Marco Mengoni, Angelina Mango, che dunque scende dalla 1 alla 12, perde 11 posizioni questa settimana. Alla 11 invece arrivano i Pinguini Tattici Nucleari.

sorry, scusa, lo siento. Pinguini Tattici Nucleari, ex numero uno della nostra classifica, perde 3 posti, scende alla 11. Ad aprire la top 10, invece, esattamente come 7 giorni fa, c'è il progetto The Boat.

si intitola Magnetic, il pezzo di The Bowza, che tra l'altro sono usciti proprio negli ultimi giorni con il singolo nuovo. Chissà se lo avremo nella nostra chart, e intanto ci facciamo bastare questa Magnetic, che come detto occupa la posizione 10. Alla 9 arriva

0: White Girl Wasted per Anna, che riguadagna due posti, è già stata la numero uno con questa canzone che oggi la porta alla numero 9. Noi invece ci dobbiamo fermare, per noi piccolo spazio pubblicità.
1: Company, solo i più ascoltati su Radio Company. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. Top Car Service.
2: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
3: Se stai perdendo il nostro segnale in FM,

0: più.
1: Tanta tanta musica nella domenica mattina di Radio Company insieme alla Company, la nostra classifica ufficiale che è ripartita da qualche minuto. Ancora buona domenica, buon 13 di settembre da Stefano Ferrari, da DJM che si occupa della regia. Facciamo un mini riepiloghino perché alla posizione numero 8 della nostra chart, in discesa di 3, c'è Samurai J con Flamenco Paranoia. Noi però alla 7 abbiamo appena sentito Noemi con la sua Tu cosa fai questa sera, in discesa di 1. In discesa invece di 2, alla 6 troviamo Ugel, Imael Angel e Ultranate.

Moving to the Sun per Hugues, Lima e Langel, Ultranate, la posizione è la numero 6. Rimaniamo decisamente danzerici perché alla posizione numero 5 c'è, guarda caso, lo dice anche il titolo, Dance Theria. Sentiamo.

Madonna, che dopo ovviamente la canzone con Sabrina Carpenter per noi è diventata Madonna. Dance Theory guadagna 4 posti per Madonna, la posizione oggi è la numero 5. Alla 4 in salita di 3 arrivano anche Peggy Gou e Ayra Starr.

Woman per Peggy Goo, Ayra Starr, posizione numero 4 nella nostra classifica ufficiale. Alla posizione numero 3 invece stabili Merck & Cremont, Colors.

0: Ex numero uno della nostra classifica partenope di Merck & Cremont, Cut the Colors e Serena Brancale, posizione numero 3 per loro. Alla 2 stabile anche Tommaso Paradiso, lo sentiremo tra poco.
1: Company, solo i più ascoltati su Radio Company. Spot. Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere, unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Ehi Paola!
5: Ciao Carla, come va?
4: Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
5: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
4: Ah sì?
5: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
6: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
7: ti augura buon ascolto con Radio Company.
9: C come Company, C come C Radio.

Tommaso Paradiso con la sua Agitare Coca-Cola, che ha perso 2 settimane fa la vetta della nostra chart, andando ad occupare la posizione numero 2, lì praticamente è rimasto. Attenzione, perché è arrivato il momento di presentarvi la nuova numero 1 di questa settimana. In virtù delle tante 16 posizioni guadagnate, la nuova numero 1 è la canzone di Safe, si intitola Parlar d'amore. Che bella!

0: d'amore.
1: Parlare d'amore di Safe è la nuova numero uno della nostra classifica ufficiale della Company Hit, quella di oggi 13 settembre, che finisce ovviamente qui, torna fra 7 giorni, sempre tra le 8 e le 10, con le prime 30 di una classifica che ricordo al nostro sito www.radiocompany.com trovate nella sua completezza, quindi con 50 posizioni totali. Vi lascio con Domenicando, io torno più tardi oggi, ore 17, con Pietro in Bruttima Domenica. Ringrazio anche DJM che si è occupato della regia, io ero Stefano Ferrari, passo e chiudo.
2: Radio Company Time.
3: Company Breaking News.
4: La guerra in Medio Oriente spinge in alto il prezzo del petrolio, con il Brent sopra i $105 al barile, conseguentemente dei carburanti. Il prezzo medio della benzina in città salito a 2,1 euro al litro, il gasolio arrivato a 2,20, va peggio sulle autostrade dove la verde e il diesel sono arrivati rispettivamente a 2,19 e 2,28 euro. Il governo ha esteso lo sconto sulle accise di 17 centesimi sul diesel fino al 17 settembre, al vaglio la proroga della misura con bonus per lavoratori e autotrasportatori. Sport Serie A, dopo il pari tra Genoa e Frosinone, tra Lazio e Milan, il successo esterno del Cagliari con l'Atalanta, prosegue la quarta giornata, alle 18 in copertina Napoli-Bologna. Stasera Sassuolo-Juventus, domani tocca alle reduci dalla Champions, come Parma-Torino-Roma, Inter-Udinese. Tennis, stasera la finale maschile degli US Open, Zverev, Shelton, ieri trionfo tra le donne di Elena Rybakina contro l'ex regina Sabalenka. È tutto, a più tardi.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app. Radio Company.

0: Con Depende, questa è Radio Company, io sono la Jay e sapete cosa facciamo a quest'ora? Beh, direi che possiamo iniziare domenicando.
1: Certo. Domenicando, la domenica mattina di Radio Company.
0: Le 10:05 minuti di questo 13 settembre, buongiorno, ben ritrovati e ritrovate qui a Domenicando, il nostro appuntamento nel weekend di Radio Company, dove ce la raccontiamo, insomma, seratona ieri, com'è andata, avete combinato qualcosa, nanna presto? No, sai, perché ognuno poi ha i propri ritmi, oppure volevate andare a dormire, ma chi lo sa. Ma non è questa la domanda fondamentale di adesso. Intanto buongiorno anche a Gianluca.
2: Ciao cuoricino.
0: Ciao Gianluca.

state combinando a quest'ora, in questa giornata, sappiate che noi vi terremo ovviamente compagnia, siamo con voi. Ma dunque, esattamente così, nello specifico, dove siamo con voi? Cosa stiamo facendo? Allora, questa domanda molto semplice si può rispondere anche live con la vostra voce. Sapete dove ci dovete mandare il vostro messaggio vocale? Al 333 2688 688. Quindi questo è il nostro numero, se volete scrivere alla J, se volete scrivere al Pacio del tuo cuoricino, o se volete anche farvi sentire dal resto dei nostri ascoltatori e ascoltatrici. Ok, tutto chiaro? Beh, direi proprio di sì.

0: Una mattinata in nostra compagnia. Allora, dove stiamo andando con voi? Oggi al 3332 688 688. Allora, saluto Monica di Udine che ci manda allora le foto dei principali spostamenti e cose che sta facendo. Quindi lei mi scrive: buongiorno, io sono a Klagenfurt. Mamma mia, spero di averlo. Monica, l'ho pronunciato bene? Spero. Klagenfurt. Che mia figlia Martina gioca una triangolare di pallavolo serie B1. Ah, che brava però, serie B1. Monica, poi facci sapere come va, mi raccomando. E poi ancora tanti altri messaggi che stanno continuando ad arrivare. Ricordo che potete far sentire live la vostra voce. Intanto c'è chi mi prende per la gola con delle seppie in umido, mi pare. Sono seppie in umido, crei, così per dire, chiedo. Allora, 3332 688 688, piccolo break, torniamo tra poco.
1: Buongiorno.
2: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company. Spot.
3: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
4: Veste lui!
5: Veste lei!
4: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
5: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
4: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
6: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
7: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
8: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
9: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
10: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
11: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Buona mattinata in nostra compagnia in questo 13 settembre qui con Domenicando. Allora, intanto, vabbè, continuano a prendermi per la gola, no? Ma grazie. Fortunatamente ho fatto una bella colazione questa mattina. So che al mondo interessava questa mia cosa. Mi state preoccupando, ma oggi hai fatto in tempo a prendere il caffè? Oggi sì. Oggi c'è un bel cappuccino grande anche, così tanto per dire. Va bene, nel frattempo 333-2688-688. Vi ho chiesto dove ci state portando con voi in questa mattina. C'è qualcosa di speciale che state facendo? O più in generale, insomma, questa domenica vi vede essere protagonisti di che cosa? Vai Gianlu!
1: Mi chiamo Gladys.
0: Ciao.
1: In questo momento vi sto ascoltando e sto legando i fil di ferro nuovi per i miei kiwi, perché sono tutti arrugginiti e tirandoli si sono spaccati. E mi sto divertendo perché c'è un sole magnifico, un'aria stupenda. Sarcedo, in provincia di Vicenza. Ciao.
0: È vero, si sta benissimo, finalmente è andata via quell'umidità, non ne potevamo più, quel caldo. Adesso sta decisamente meglio, dai. Ah. Evviva settembre! Cosa devo dire? Vedevo l'ora arrivasse questo periodo. Va bene, 333-2688-688, dunque Domenicando prosegue con Marshmallow.

Allora, stavamo parlando sì in generale di cosa si combina, ma la mia era sì, ok, una domanda anche per sondare un'altra cosa. Aspetta, come siete usciti o pensate di uscire questa mattina vestiti? No, perché aspetta, no, non è tanto per indagare nel vostro armadio, è per capire se siete già a quest'ora o magari questa mattina quando siete usciti. Ovvio, saranno le 5, c'era freddo per forza, però tipo se magari erano già le 8 e mezza, 9 che siete usciti, eravate già team felpina come moi, come me, sto parlando in questo momento, oppure eravate, siete già team pacio con la t-shirt? No, perché a un certo punto io mi sono trovata un po' spaesata. Ok, spiego un attimo la situa, no? Quindi esco di casa, per me c'era freddino, quindi avevo la felpa più, lo so, più anche la cosa, il 100 grammi, no? Vabbè, sono un po' esagerata, vabbè, sentivo un po' di fresco, ok? All'ombra ovviamente. E poi esco e guardo intorno a me e vedo che sono tutti quanti in t-shirt e mi sono posto una domanda: ma sarò io quella sbagliata della situazione? La risposta poi è sì, arriva Pace che ho incontrato e fa: Gemma, non è caldo? Sì, effettivamente adesso sono in t-shirt, comunque mi sono portata a pari. Però insomma, voi come siete usciti o come state uscendo? Siete già team felpina, attenzione, oppure siete team manica corta, già t-shirt, no? Così per sentirmi anche meno sola, diciamo.

0: giornata con me Michela J, con il nostro Pacio. Allora, stiamo sondando a che team appartenete questa mattina, ok? Diciamo, ok, fa fede anche l'orario in cui voi siete usciti o uscite di casa, no? E quello va un attimo a determinare anche, diciamo, l'outfit che avete scelto. Ma siete già passati come me, diciamo, alla mattina con la felpina e addirittura l'aggiunta della cosa della 100 grammi, oppure siete tra quelli che avete già sfoggiato o continuate a sfoggiare la t-shirt, chi se ne, insomma, ecco, andiamo un attimo ad indagare questa cosa. Team dunque J, freddolosi, felpina, oppure team Pacio, guarda, è ancora Ferragosto. 333 2688 688.
1: Domenicando ritorna tra pochi minuti. Spot! Da Euronics Stufano non c'è due senza tre! Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: Svuota tutto!
5: Svuota tutto!
4: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
6: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
4: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
6: Globo, svuota tutto!
2: Globo, è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. Gestionecampania@gmail.com.

La vostra mattinata su Radio Company. Buongiorno a tutti voi e ben ritrovati ovviamente questo 13 settembre. Allora, stiamo parlando di outfit che avete scelto proprio questa mattina. Partiamo proprio da oggi. In base ovviamente all'orario si capisce anche se siete maggiormente team Felpina. Sì, cioè, mi mancava solo l'igloo questo. Ma tu pensa a quelli che mi hanno visto arrivare col 100 grammi anche, cioè, tu capisci? E gli altri erano in t-shirt, Paccio, capisci? Erano in t-shirt. E quindi voi siete team Jay con la felpina oppure già team insomma Paccio con la t-shirt, ma non solo Paccio, anche le altre 100 persone che erano intorno a noi questa mattina. Va bene, sarò esagerata, non sarò esagerata, voi come siete messi invece? Sentiamo la vostra voce, vai.

0: Radio Company, dominicando in questo 13 settembre, come stiamo dominicando questa mattina, ma soprattutto che outfit abbiamo scelto? Leggero, quindi siamo rimasti ancora nell'estate più piena, e anche se magari è scesa di un tot di gradi la temperatura, insomma si sta bene comunque in t-shirt, oppure come me avete iniziato ad avvertire un pochino di friscolino e quindi tac, tac, subito che arriva la felpa addosso. E allora sentiamo la vostra voce.
1: Ciao Radio Company. Ciao. Sono Anna da Foggia, io sono ancora in team estivo, team canottiera.
0: Ma
1: ciao,
0: che meraviglia,
1: siete i migliori.
0: Ciao, ciao.

amica. Allora salutiamo tutta Foggia e la Puglia che ci ascolta, un abbraccio ovviamente. Ma tipo amica, quanti gradi fanno lì da te? Così per capire, eh? Cioè anche di mattina tipo presto. Ok, non c'è fresco manco qua, però insomma presto qua, insomma, io ho bisogno per l'appunto di un piccolo rinforzo di stoffa in più, diciamo. E poi ancora, allora vado a salutare chi mi scrive, chi è un po' nella mia situa, ha capito, una nostra ascoltatrice. Intanto mi manda le foto bellissime dei suoi cavalli. E io questa mattina ci scrive: sono uscita con la felpa, ora t-shirt. Beh, brava come me. E poi ancora altri messaggi che stanno arrivando. Ok, perfetto, potete continuare a far sentire ovviamente quella che è la vostra voce. Per chi si fosse accodato o accodata adesso a Domenicando, sappiate che c'è un numero, ok, per scrivere alla Jay, per scrivere al Pacio, ma non solo, anche a tutti gli altri ascoltatori, far sentire la vostra voce ovviamente tramite noi, 333 2688 688.

0: Allora, a proposito di come siete usciti con l'outfit oggi, visto che comunque c'è ancora un punto interrogativo, il mondo, si divide tra chi è come me del mio team, tipo quindi Felpina, la mattina fino a una certa ora, poi scattava la t-shirt ad orario tipo pranzo, ecco, diciamolo. Oppure Team Paccio, che chi se ne manica praticamente della t-shirt, manica corta, toda la vida, come si suol dire, no? E quindi sentiamo la vostra voce.
1: Ciao Radio Company. Ciao. Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: Noi siamo usciti verso le 9:30 per andare in centro a Udine, a Friuli Doc, a prendere un aperitivo. Maniche corte e un trampuntino, 100 grammi senza maniche. Però adesso si sta bene solo con la t-shirt. Tanti, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, buongiorno a te. Ecco, è vero, non avevo considerato, è vero, anche il giacchino, quello là senza, lo smanicato, diciamo, no? Anche quello sia una buona idea, effettivamente. Proprio per non farmi beccare subito in versione pinguino. Vai, poi.
2: Ciao Company.
0: Ciao.
2: Ciao bellezze, sono Arianna da Padova.
0: Ma grazie.
2: Allora, io sono ancora in tenuta estiva. Adoro questa temperatura, veramente. Canottiera, pantaloni di lino. Infatti tra pochissimo parto e vado al mare. Una bella giornata rilassante. E mi tenete compagnia. Un bacio, ciao.
0: Che meraviglia, ciao, un bacio. E anch'io devo dire che verso una, cioè, tipo ieri ero uscito un po' too much vestita, erano le 13, le 14, insomma, e quindi avrei tanto voluto avere delle cose in lino addosso, sappi che non ero proprio vestita da lino, però va bene. 333 2688 688, dunque la vostra voce, il vostro outfit. Sai che qua ci starebbe, dopo facciamo una cosa, Paccio, dopo facciamo una cosa a proposito di outfit, va bene? Vabbè, ma lo scopriamo dopo, a tra poco.
3: Ciao,
0: dico altro.
3: Ciao.
4: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company. Spot.
5: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
6: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
5: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati, per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31, Benevento. Info 0824 29 919.

0: musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: andremo ad approfondire. Se siete team ancora felpina oppure ancora t-shirt, attenzione, ma lo scopriremo tra poco.
1: Radio Company Time.
0: Le 11:02.
2: Breaking news. Nel sabato della quarta di Serie A, con una doppia rimonta il Milan strappa un 2-2 alla Lazio, Cagliari Corsaro 2-1 a Bergamo con l'Atalanta, a Marassi 1-1 tra Genoa e Frosinone, oggi Lecce Monza, Napoli Bologna e Sassuolo Juventus. Formula 1 a Madrid per il Gran Premio di Spagna, in pole Norris su McLaren davanti al leader iridato Antonelli su Mercedes.
3: È una pista dove sarà molto difficile sorpassare, soprattutto quando, sai, i gap sono così vicini, il degrado è sembrato molto elevato in prova libera, però dai, speriamo di fare una buona partenza e magari di guadagnare la posizione, e se si riesce comunque ad andare davanti è un'altra gara.
2: Quarta e quinta alle Ferrari di Hamilton e Leclerc, semaforo verde alle 15, appuntamento alle 14 per il via alla MotoGP nel Gran Premio di San Marino, in pole Bezzecchi su Aprilia davanti a Marc Marquez su Ducati. Tennis, gli US Open hanno la loro nuova regina, è Yelena Rybakina vittoriosa 6-4, 5-7, 6-2 nella finale contro Arina Sabalenka. Stasera finale maschile, Zverev Shelton. Ed è tutto da Gerardo Di Vivo.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app. Radio Company.

0: Radio Company Dominicando con Michela J col Pacio in questo 13 settembre, le 11:11:11. Se a me mi piace un sacco leggere questa ora qua, e spesso la leggo le 11:11, va bene? Esatto, guarda, do di quelle informazioni secondo me che al mondo, cioè tutto il mondo si stanno prendendo un appunto. Va bene, a proposito, io ho fatto un po' diciamo la divisione in team tra team felpina e team t-shirt, però giustamente c'è la nostra ascoltatrice che mi illumina su questa cosa e a cui io non avevo pensato effettivamente, e mi dice ciao, intanto hai dimenticato la modalità costume. È vero, c'è anche la modalità costume, perché c'è gente che oggi in spiaggia, capito, mi manda le foto dalla spiaggia e mica è finita, voglio dire, giustamente, mamma mia, brava, c'è anche la modalità costume, mi piace, visto che insomma sto sondando un attimo questa mattina qual è il vostro outfit, come siete usciti, come siete, cioè di quelli che si sono sentiti un attimo strani come me, perché intorno a voi avete visto tutti maniche corte oppure portate con orgoglio la vostra felpina. Allora, buongiorno, mi scrivono: io stamattina sono uscito pantaloncini e maglietta corta ore 6. Ecco, vedi, e lui stava bene così, magari sei uscito per sport oppure non so, per lavoro o per altro, e quindi, perché anche in base a quello magari si capisce, no, il movimento che devi fare. Io alla fine devo andarmi a prendere una brioche e un cappuccino, capito, e poi venire qua. 3332 688 688, con Dominicando torno tra poco,
1: Dominicando ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31, info 0824 29 912. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
5: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
6: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
7: Ma è fantastico!
6: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
8: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 700.
9: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 7 32.
10: C come Company, C come C Radio.

0: con Don't Stop. Allora, intanto volevo augurare a tutti
1: buona domenica.
0: Esatto. E poi soprattutto, grazie Pacio, volevo ricordare che si sta aggiungendo sempre di più un altro team, attenzione, che io non avevo assolutamente considerato, ed era il team di chi mi ha in costume, ok, che sta salendo. Voglio dire, che bello. Senti quanto è rilassante questa cosa. Mi sto per... Respirate, ispirate. Allora, Monica, ti saluto. Ma quale Monica? Cioè, tra le tante Moniche in ascolto in questo momento, chi mi scrive? Allora, intanto un buongiorno a tutti. Oggi uscita in barca, giornata stupenda. Un saluto. Oh, ecco, lei mi ha in barca. Cos'era questo? Scusa, cos'era?
2: Miau.
0: Ah, era un miau così a caso. Vuoi non metterci un miau a caso? Momento di pazzia così. Allora, poi c'è anche chi mi scrive: io ho fatto il bagno al mare oggi, vedi? Andrea, grazie. Andrea da Bibione, grazie a te. Quindi, ah, avete fatto il bagno addirittura, vedi? Poi un'altra foto di chi è in costume. Cioè, vabbè, allora abbiamo aggiunto un altro team. Mi piace, quindi. Va bene che secondo me adesso alle 11:24 mi stanno abbandonando la felpa. Diciamo che la felpa come sono uscita io era di questa mattina molto molto presto. Allora adesso io cambierei un po' il registro, sai Pacio? Cioè, nel senso, io metterei team t-shirt, dunque team costume da bagno. Direi di sì, così capisco un attimo come siete messi e soprattutto cosa state combinando. Poi magari uno in costume da bagno sta riordinando casa, ma quelli sono fatti vostri nel caso. Quindi 333-2688-688, quindi ancora qualche minuto per l'appunto per approfondire l'outfit di questo 13 settembre.
1: Buona domenica.

0: vostra mattinata che vi vede protagonisti anche per quanto riguarda l'outfit, ma soprattutto anche per quanto riguarda questo nuovo mood che ci state comunicando, ovvero in costume, mare, piscina. Saluto anche chi mi scrive che è solo in piscina in questo momento, quindi sta benissimo praticamente in costume dunque per l'abbronzatura. Radio Company a palla, belle, ci piace sempre questa cosa, a palla mi raccomando. Radio Company sempre con voi. Allora, tra pochissimo, aspetta, stanno arrivando tantissimi messaggi in questo momento, quindi ripeto velocemente anche se volete inviarci i vostri messaggi WhatsApp vocali, 333-2688-688. Mi par di capire, così di intuire a naso, è che tra poco torniamo con i vostri messaggi, così
1: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company. Spot.
2: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
3: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
2: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
4: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
5: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
6: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
7: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
8: Per questa pubblicità 0824 43 732.
9: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Elisa, Kintsugi.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

Millennials in ascolto, in quanti ascoltando Isla Rock in questo momento si sono visualizzati in discoteca magari o in qualche locale? Che faccio che non aveva fatto un mezzo sorriso quando eravamo più giovani, suonava questa canzone, va bene, e ancora più giovani quando suonava questa. Piccini. Va bene, detto questo, momento nostalgia. Allora, torniamo a noi. Torniamo al 2026. Allora, sì, esatto, dove c'è chi in questo momento mi scrive che è in modalità fitness. Poi però, continua il messaggio, accendo il caminetto e grigliata in giardino con la mia principessa Anna Rita. Buona giornata a voi. Vedi che bravo, fitness, e poi si prepara un buon pranzo. Chi sta preparando il pranzo è anche Max di Rovigo, che scrive: io sono davanti al camino in questo momento. Quindi che quindi il tuo outfit, scusa Max, sarà di felpa, sarà di più o meno 100 grammi, costume, oppure sarà, non lo so, di t-shirt normale, così Max, per intuire davanti il camino. E dice: io cucino e gli altri guardano. Che amici, scrive. Allora, se stai facendo ascoltare ovviamente tutti quanti la radio, amici di Max, aiutatelo, dai, così poi mangiate in compagnia, para compartir, no? Diventa tutto quanto. Va bene, detto questo, tra poco invece parliamo di una delle strade più famose nel mondo, che quest'anno, attenzione, diventa centenaria, compie 100 anni, sì. Di quale strada famosa si parla? Va bene, tra poco approfondiamo.

0: Vita, Morte, Miracoli, J-Ax qui su Radio Company. Ancora una buona mattinata a tutti voi in questo 13 settembre. Un buongiorno dalla J, un buongiorno dal Bacio. E stavamo parlando, vi ho lasciato un pochino lì con una piccola spoilerata, cioè ho già detto che 100 anni andrà a compiere proprio tra poco quella che è una delle strade più famose, la strada più famosa d'America, una delle strade più famose ovviamente del mondo, che è la Route 66. Magari qualcuno ovviamente l'ha già sentita nominare, l'ha vista in molti film e magari qualcuno l'ha anche percorsa in uno dei suoi viaggi. Ricordiamo che collega, esatto, proprio al suono di questa canzone l'ha percorsa. Allora, da Chicago a Los Angeles, 2400 chilometri e attraverso 8 stati per l'appunto. Tu l'hai fatta? Pacio?
1: Guarda, ieri sera.
0: Ieri sera l'hai fatta. Secondo me tu hai fatto un'altra strada, cioè un altro cammino che è durato meno rispetto alla Route 66. Perché volevo chiedere questo? Se qualcuno veramente di ascoltatori e ascoltatrici l'ha percorsa e magari ci può raccontare anche il viaggio, no? Ok, dove è andato, da dove, capito, la presa, dove è arrivato, in che occasione. Per chi invece non l'avesse percorsa, beh, no problem, cioè voglio dire. Volevo sondare invece qual è stato il viaggio più lungo che avete fatto. Così, la butto lì, ricordando magari momenti super piacevoli ovviamente del viaggio. Tecnicamente dovrebbe essere rilassante e bello. Comunque 333-2688-688, dunque ci schieriamo così. Tra quelli che l'hanno percorsa e magari vogliono raccontarci quello che è stato il viaggio, com'è andata. E chi invece, al di là, anche non l'ha percorsa, qual è stato invece personalmente il viaggio più lungo che insomma è stato compiuto. A tra poco.
2: Domenicando ritorna tra pochi minuti. Spot.
3: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
4: Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista, risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902.
5: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
4: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
6: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
7: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
8: C come Company, C come C Radio.

0: Radio Company. Adesso senti com'è, c'è un change, perché andiamo sulla Route 66 con i The Rolling Stones, capito? Allora, parliamo di Route 66 perché insomma compie 100 anni proprio in questo anno, ovviamente nel 2026, e ho chiesto se qualcuno dei nostri ascoltatori e ascoltatrici l'ha percorsa, ci può raccontare l'avventura on the road. E allora vado a salutare Emil e Giorgia di Rosolina, che ci scrivono: ciao company, abbiamo percorso parte della Route 66 in occasione del nostro viaggio di nozze, che tra l'altro è stato l'anno scorso, siamo prossimi a festeggiare, eh? Allora, il viaggio più bello della nostra vita, siamo infatti tornati a casa con la maglia del centenario, col cuore pieno di ricordi, magari un giorno ci torneremo. Un saluto anche a voi, e grazie per aver condiviso insomma questa parte della vostra storia con noi. Nel frattempo, caro Pacio, tu che sei un professionista del suono delle campane, possiamo annunciare che sono le 12:01.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. Ilva, alta tensione tra circa 10.000 lavoratori dopo che la Corte d'Appello di Milano ha confermato l'obbligo di spegnimento dell'alto forno a Taranto. Allarme immediato per i 2.500 lavoratori delle aziende dell'indotto. Domani assemblee indette dai sindacati che martedì incontreranno il governo. Si svolgeranno martedì a Roma i funerali di Stato in forma laica di Emma Bonino. Da stamattina in Campidoglio, la camera ardente della storica leader radicale scomparsa venerdì all'età di 78 anni. Sport alle 14, la gara della MotoGP del Gran Premio di San Marino in pole Bezzecchi. Alle 15 a Madrid, Formula 1 in Spagna. A Madrid, Ferrari quarta e quinta in griglia con Hamilton e Leclerc davanti a tutti, Norris, poi il leader mondiale Antonelli.
3: Se vedo che posso guadagnare la posizione sarò aggressivo. Si vedrà tutto da come sarà il primo stacco, e dopo, se non riuscirò a guadagnare la posizione, cercheremo di mettere pressione.
2: Calcio Serie A, tre incontri oggi della quarta giornata. Alle 15 Lecce Monza, alle 18 Napoli Bologna, stasera a Sassuolo Juventus. Domani le reduci dalla Champions, Como Parma, Torino Roma, Inter Udinese. È tutto, buona domenica.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Company.
6: Sport.
7: Tempo di pensare all'estate.
8: Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
7: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
8: Radio Company Summer Tour 2026.
7: Il tuo evento e la nostra passione
8: per un'estate perfetta.
9: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
10: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
11: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
10: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
12: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
10: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 7080.
12: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
10: Su Radio Company Disco Doc 7080.

0: Radio Company. Spot.
1: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action, un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: colazione.
1: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Giorgia con il mio giorno migliore, questa è Radio Company, ancora una buona giornata da Michela Gena, il nostro pacio alla parte tecnica in questo 13 settembre. Allora parliamo di questi 100 anni, di questa famosa strada, insomma a livello mondiale per l'appunto, che è la Route 66, in quanti l'hanno percorsa? No, perché sono curiosa di sapere, no, chi c'è stato, le emozioni che ha provato, quanto l'ha percorsa, in che anno, insomma in che occasione, bello scoprire, versus chi comunque non ha fatto quel viaggio super lungo, ma magari ne ha fatto un altro di lungo su altre strade, e qual è stato il viaggio più lungo per l'appunto. Esatto, che avete fatto. Proprio a ritmo di cosa, Paccio? Scusa, non ho capito bene di... Cos'era?
1: Ah,
0: ok, fantastico. Allora saluto Pietro e Deborah da Noale, che ci raccontano che loro l'hanno percorsa tutta da Chicago a Los Angeles in Harley proprio quest'anno. Esperienza unica e paesaggi indescrivibili. Bella, bella, ci piace, tra l'altro, proprio fresca anche di quest'anno, quindi emozioni molto fresche per l'appunto, ma che comunque resteranno negli anni. Poi magari chissà, vi è piaciuto talmente tanto che è come altri ascoltatori ci hanno scritto: ci piacerebbe rifare ancora quel viaggio. Bella. Poi ancora, a proposito di viaggi più lunghi, allora c'è chi ci scrive: viaggio più lungo a New York, solo una settimana, ma girata tantissimo a piedi. Il bello, dopo essere stato a New York, ora in ogni film che vedo e avevo visto, insomma le cose che aveva visto, riesce a localizzarle nella mente, e anche insomma ha un senso logico per l'appunto, fantastici ricordi, e anche più ero più giovane, ci scrive. Bello però, sì, è vero che quando si è stati in un posto effettivamente poi guardi i film che sono ambientati o sono stati girati proprio in quel posto, se tutto lì uno guarda, guarda quello l'ho visto, lì ci sono stato, e chi è in parte a voi, se sei da solo ok, rivivi quelle emozioni, chi è in parte a voi ogni due secondi deve rimandare indietro se state guardando in streaming, perché magari non ha capito la frase del film, perché ci sta però, no, l'emozione di raccontarlo anche a chi non c'era per l'appunto. Allora, emozioni che continuano, parlando dei vostri viaggi più lunghi che avete fatto nella vostra vita. Quindi questa Route 66 l'avete percorsa o meno? E comunque qual è stato in generale il viaggio più lungo che avete fatto? Adesso qui su Radio Company, a Domenicando, in arrivo Joel Corey.

0: trasformando o in ape, secondo me, oppure in pranzo. Quindi salutiamo tutti quelli che si stanno preparando per l'appunto mettersi a tavola o stanno raggiungendo qualche posto, e per l'appunto quindi dove sono in strada, on the road, in macchina. E allora lì proprio stiamo sondando quello che è stato il viaggio più lungo, ok, che avete fatto nella vostra vita, che sia la Route 66, quindi parleremo anche delle vostre avventure su quella strada, oppure se non l'avete percorsa, se avete comunque altre strade molto molto lungo, viaggi interessanti che ci volete raccontare anche live, così sentiamo l'emozione, perché finora lo sto leggendo io, però l'emozione, cioè, molto forte di messaggi che ci state mandando, quindi è bella sentirla anche live dalla vostra voce. E c'è un numero a cui potete inviare i vostri messaggi WhatsApp vocali, che è il 333 2688 688.
1: Domenicando ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Jo, borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
4: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
5: Vi augura buon ascolto con Radio Company.

0: anche Muni all'interno dell'appuntamento della domenica mattina con Domenicando in questo 13 settembre, parlando di quelli che sono stati i viaggi più lunghi che avete fatto. Allora saluto Monica e Luca da Pieve di Soligo. Loro ci scrivono: intanto ciao a tutti, io e mia moglie, insomma il viaggio più lungo che abbiamo fatto è stato nel 2013 per i 10 anni di matrimonio negli USA, partenza insomma l'11 settembre, partenza a Venezia e arrivo a Boston, noleggio auto e visita New England con tappa cascate del Niagara, casa sulla cascata La Falling Water, bellissima tra l'altro, ve la ricordate? Io me la ricordo, cioè io avevo appreso dell'esistenza di questa bellissima villa proprio dai libri di scuola, quella mi era stata impressa, sognavo lì a bocca aperta, ma quanto bella è! E voi avete avuto la fortuna insomma di vederla proprio con i vostri occhi. E poi siete andati a Washington, insomma racconta anche il messaggio e vari, viaggio stupendo con i Daft Punk in sottofondo, insomma circa 15 giorni on the road, favoloso, insomma purtroppo non abbiamo potuto replicare per i 20 anni. Ciao a tutti, ciao a voi, un grande abbraccio cari Monica e Luca, insomma mai dire mai, magari si può ritornare prossimamente, poi fatecelo sapere nel caso. E poi ancora tantissimi altri messaggi che stanno continuando ad arrivare, saluto anche Luca di Soave, dice che il viaggio più lungo che ha fatto è stato per andare in auto in Moldavia dei suoceri, ormai 4 anni, ma vedere i paesaggi bellissimi, in particolare quelli montani in Slovenia e Romania, sono stupendi. Grazie Luca per il tuo messaggio. Avete ancora spazio, certo, al 333-2688-688 anche per sentire live la vostra voce e raccontarci il viaggio più lungo che avete fatto, e magari anche se è stato nella Route 66 che compie 100 anni, noi lo ascoltiamo con piacere.
1: Buona domenica.
0: Sì.
2: Radio Company. Che nome dai ad un sogno

0: Cher, Kaisa, I Can Wait. Questa è Radio Company, ancora una buona mattinata in nostra compagnia in questo 13 settembre. Un buongiorno da Michela J, un buongiorno dal Giallo, Gianluca Pacini. Allora, intanto grazie per tutti i messaggi che ci state inviando, ovviamente, che parlano dei vostri viaggi più lunghi. Avete ancora pochi minuti per raccontarcelo e vi ricordo, Domenicando termina alle 13, quindi spazio alla vostra voce. Fatelo in questi prossimi minuti. Nel frattempo però ci tengo anche a ricordare quelli che sono gli appuntamenti di questa quarta giornata di Serie A, quindi pronti a partire dalle 15, appuntamento in campo tra Lecce e Monza, poi alle 18 Napoli-Bologna e alle 20:45 ci sarà l'appuntamento tra Sassuolo e Juventus. Io ritorno tra pochissimo.
1: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company. Sport.
2: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
5: Sì!
4: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine.

0: Pisani Rent, via San Vito 2 Barra A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
1: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
1: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.

0: in chiusura dell'appuntamento di questa domenica 13 settembre con voi, ancora insomma una buona continuazione ovviamente di giornata, qualsiasi cosa voi state facendo me ne avete raccontate comunque di cose, quindi sapete cosa faccio io oggi invece? Siete curiosi di sapere? Ah, Pace, guarda Pace che dice cos'è successo, come mai Jay dice cosa fai?
1: Vai al ristorante.
0: Vado a vedere, no, anzi sarà un pranzo molto veloce per me perché vado a vedere il film sugli Oasis, hai capito? L'avete già visto? Voi qualcuno l'ha già visto? Beh, oggi vado a vederlo, poi casomai no, ne parliamo anche sui social.
1: Ti porto al concerto, va bene?
0: Segnatelo, segnatelo. Va bene, è stato un piacere essere con voi, da Michela J per oggi è tutto, saluto anche lui, il cuoricino, il Gianluca Pacini. Cioè cos'era?
1: Ancora?
0: Ma sto silenzio cos'è? Scusa. Va bene, un bacio, buona continuazione. Ciao,
2: ciao
0: dalla Jay, al prossimo weekend.
3: Radio Company Time.
0: Le 12:59.
4: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.
5: Come si dice in spagnolo?
6: Bocadillo.
5: E in francese?
6: Colation.
5: In portoghese?
6: Longi.
5: Cinese?
6: Ciao, ci.
5: Vabbè, se non si era capito, snack!
6: Ciao amici, siamo Giulie Pego, Leo e DJM.
5: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì.
6: Dalle 11 alle 13.
5: Su Radio Company.
4: Radio Company, snack. Millennium Mix. I successi del millennio.
6: Ma buongiorno amigos e amigas, sono le 13, sta cominciando il Millennium Mix. Sapete che come ogni domenica quest'oretta ci facciamo compagnia. Io sono Giulie Pego, di fronte a me DJ Nick, dietro le quinte Mauro Tonello alla selezione musicale per un'ora di musica mixata dagli anni 2000 fino ad oggi. Cominciamo subito, lo facciamo con una donna che è tornata con il botto. Ad oggi ormai si fa chiamare solo Miley, ma ai tempi di questa hit era ancora Miley Cyrus. Disco del 2023, si chiama Flowers, noi ascoltiamo il Celestial Dancing Mix. Subito dopo Bob Sinclair, Mattia Basare e Antonella Ruggero con Ti Sento, e poi in chiusura della prima traccia di oggi Rafa FL con Ritmo.
4: Radio Company Millennium Mix. We were good.

0: di un produttore italiano, lui si chiama Raffaele, il disco si chiama Ritmo, disco che ci porta alla prima pausetta di oggi. La musica comunque è ancora molta, quindi restate qui a tra poco.
1: Radio Company, Millennium Mix. Spot.
2: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista, risponde. Tutto per il benessere della tua auto: lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating, lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori, vendita pneumatici con servizio convergenza, raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrire di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379 117 7902.
4: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere, unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
5: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
4: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
6: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
7: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
6: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
7: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
4: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.

0: momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Millennium Mix, i successi del millennio.
1: Ancora buongiorno amici, anzi buon pomeriggio, state ascoltando il Millennium Mix qui su Radio Company. Ricominciamo con una traccia tutta di dischi più o meno recenti, solo dal 2023 ad oggi. La prima, quella che ci farà anche scendere un pochino una lacrimuccia perché ormai non li sentiremo più insieme, quella dei Coma Cose con Posti Vuoti. Subito dopo invece, dal 2024, Die With A Smile, Lady Gaga e Bruno Mars, ascoltiamo il bootleg. Poi da Sanremo 2025, Serena Brancaccia con Anime Core, dallo stesso anno Bad Bunny, Nueva Yol, e invece un salto a un paio d'anni prima, Zerb e Sofian Zhao con Muaki.
0: Radio Company, Millennium Mix.

0: Mwaki, disco che ci porta alla conclusione della nostra prima mezz'ora insieme qui nel Millennium Mix. Saremo insieme fino alle 14, quindi un'altra mezz'oretta è di fronte a noi, a tra poco.
1: Radio Company, Millennium Mix. Spot.
2: Nella data del suo compleanno, unico concerto, Nino 7.0. Nino D'Angelo, 21 giugno 2027, stadio Diego Armando Maradona, Napoli. Euronics Tufano. Nino D'Angelo, 7.0. Prevendita su Ticket One.
3: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
4: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
5: C come Company, C come C Radio.

0: set. I successi del millennio.
1: Ultima mezz'ora insieme qui nel Millennium Mix, la ricominciamo amici con una grande grande hit sanremese del 2022. Dico grande hit perché non solo qui in Italia la amammo tutti, ma ebbe un grande successo internazionale, venne riproposta in versione spagnola e venne addirittura rifatta da una girl band coreana, quindi sulle mani e bravo a San Giovanni, lo ascoltiamo con Farfalle. Subito dopo Kygo e Donna Summer con Hot Stuff, poi Paola e Chiara, Mare Chaos, a seguire Purple Disco Machine con Body Funk, poi il remix di New Rules di Dua Lipa e chiudiamo con Robin Schulz e David Guetta con Shed a Light.
0: Radio Company, Millennium Mix.

0: contro DJ Nick on fire. Ma amici, siamo quasi in chiusura. Restate qui perché tra poco ci sarà l'ultima tranche.
1: Radio Company Millennium Mix. Spot.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate via Perasso e viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Per questa pubblicità 0824 43 732.
5: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
4: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
6: Radio Company a Napoli.

0: Mix, i successi del millennio.
1: Bravi voi che siete restati. Come annunciato poco fa, siamo in chiusura, ma prima gli ultimi tre dischi di oggi mixati da DJ Nick. Il primo, quello di The Avenger, Waldeck e Patrizia Ferrara, Quando Quando. Poi Shouz con Love Tonight. Ascoltiamo il remix, quello di Vintage Culture. E chiudiamo con Alex Gesta, My Addiction.
0: Radio Company, Millennium Mix. Quando

0: My Addiction di Alex Guest è il disco che ci porta alla fine, amici, del nostro Millennium Mix di oggi. Si sono fatte ormai le 14, quindi tempo di salutarci. Grazie come sempre per la compagnia, grazie a DJ Nick e a Mauro Tonello. Io, Giuli Pego, vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento in diretta domani dalle 11 alle 13 con Company Snack. Il Millennium Mix invece torna domenica prossima alle 13. Fate i bravi, ciao!
1: Radio Company Millennium Mix.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo Venezia.
4: Ciao bella pupetta, che cosa stai ascoltando?
5: Un sacco beach, l'estate di un sacco belly on Radio Company. Hot. Presented by Daniel Belly.
6: What?
5: Live in the mix, DJ Nick.
7: Oops. Yeah, let's go to the beach.
8: Ciao a tutti ragazzi, bentrovati in una nuova puntata di Un Sacco Belli. Anzi, oggi potremmo dire che è quasi un extra date di Un Sacco Beach. Gran finale del nostro momento estivo. Ciao da Daniel Belli. Ciao dal DJ Nick.
9: In the mix.
8: Come sempre coadiuvato.
10: Hype.
8: E oggi, insomma, ci siamo, ci dovremmo essere. Nel senso che dopo questo lungo viaggio dovremmo essere arrivati al gran finale di questo nostro Pechino Express, però puntato a Capo Nord con il nostro vino di Daft Punk. Anzi, ci colleghiamo con lui. L'ultima volta abbiamo sentito che, insomma, in qualche modo stava per raggiungere l'agognato obiettivo. Vediamo se l'ha raggiunto.

che è questo traguardo meraviglioso. Sai, non ci avrei mica mai scommesso un centesimo, però alla fine ce l'abbiamo fatta. Oh, mi raccomando, riportaci la Vespa però, dai. Allora, Daniele Belli, DJ Nick, c'è anche la Sandy che è pronta per dare il via a questa

puntata di Un Sacco Beach, l'estate di Un Sacco Belli, extra date per il gran finale. Abbiamo ascoltato gli Oasis, Don't Look Back in Anger, anche perché insomma in questi giorni se ne parla molto, perché hanno presentato questo film alla Mostra del Cinema di Venezia. Bel film, se avete avuto la possibilità di andarlo a vedere, bravi, perché secondo me meritava molto. Poi Bundabash e poi gli Inner Circle, tempo di

0: Stay tuned.
1: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana puoi trovarci sabato 12 settembre con Mixatone a Porto Tolle Rovigo e domenica 13 sempre con Mixatone all'Endinara Rovigo. Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
2: Tempo di fitness, tempo di allenarsi, tempo di Combat Mania. Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
3: Veste lui.
4: Veste lei.
3: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
4: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
3: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
5: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
6: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
7: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
8: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
9: anche senza gridare.
8: La radio rende
7: famosi. Occhio, anzi orecchio.

studio al 100% con tutte quante le nostre cosine, lubrichine, eccetera eccetera, quindi preparatevi. Ma attenzione, perché il nostro DJ set on the beach non finisce mai, non si

Madonna, prima ancora i Pet Shop Boys con It's a Sin, che è un pezzo che è tornato particolarmente di moda in quest'ultimo periodo, e appunto abbiamo aperto con i Black Eyed Peas. Attenzione, perché è arrivato il momento della cassetta che ritroviamo nel nostro scatolone. Dove, che anno siamo di Geni quest'anno? Che c'è in questa puntata? A 1994.

cassetta. Bravo, bravo DJ Nick. Allora, Ice MC Think About the Way, 1994. La Bush, Sweet Dreams, 1994. E Da Blitz, Let Me Be, 1994. Queste sono tre top hits che si ballavano alla grande in quell'anno e a quali noi assolutamente non abbiamo potuto rinunciare. Torniamo tra poco, sempre qua su Radio Company, dentro a un sacco belli, l'unico e solo programma senza regole.

0: company. Un sacco belly. Un sacco beach. L'estate di un sacco belly.
1: Stay tuned. Spot.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
4: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
3: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
5: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.

0: Hammond, e con questa canzone fatta insieme ai The Colors e a Serena Brancale, insomma, sono stati un ottimo driver di quest'estate. Vi ricordo sempre che se vi siete persi qualche puntata, ragazzi, abbiamo la possibilità di farvele riascoltare tutte, e se insomma siete in giro, avete voglia di ascoltarvi questo programma che è, insomma, musica un po' così, contenuti un po' così, se siete così come noi, radiocompany.com, sezione podcast, trovate tutte quante le puntate e le trovate anche su stream, ve lo ricordo sempre questo. Ma attenzione, perché adesso andiamo a fare l'amore alla mexicana.
1: Bene, capo. Go.

che stanno per arrivare loro. Versione nuova rifatta da Blondish, che dovreste aver imparato a conoscere sia come produttore che come remixer. La canzone Walking on the Dream degli Empire of the Sun.

0: Toby, Romeo, Sasha, Oblesart, ovviamente il giro è famosissimo, è quello di Children, quindi insomma grande icona degli anni 90, riprese in più modalità, questa è una delle ultime. Prima un grande DJ veneziano, visto che ultimamente si parla molto di Venezia, la mostra del cinema, dove insomma siamo stati decisamente molto molto coinvolti quest'anno come Radio Company, Spiller, non a caso la canzone si chiamava Laguna, e prima appunto i già citati Empire of the Sun. Tra poco ragazzi chiuderemo e scopriremo la classifica delle canzoni dei cartoni animati più suonate durante la scorsa stagione di Un Sacco Belli, qua dentro Un Sacco Beach. L'estate è Un Sacco Belli, ultima puntata ragazzi, tra poco.
1: Bene capo.

0: Stay tuned. Spot.
1: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
2: Qui da Totolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
1: Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio

0: Maggio Tappezzeria con vendita tappeti ed accessori, vendita pneumatici con servizio convergenza, raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902. Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere, unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
1: C come Company, C come C Radio.

Ultra Matè insieme, prima Jennifer Lopez, e attenzione, siamo già nel mood cartunico. Allora, abbiamo fatto una classifica di 12 posizioni che ci siamo portati dietro tutta quanta l'estate e oggi scopriamo qual è il cartone animato che ci richiedete di più in assoluto. Poi questa classifica, insomma, potreste trovarvi anche a rivederla, perché dalla settimana prossima, insomma, ripartiamo con il conteggio e vediamo un po' che cosa succederà. Attenzione, canzone dei cartoni animati in assoluto più richiesta dagli ascoltatori di Un Sacco Belli, dagli amici di Radio Company, è questa qua. Vediamo se ve l'aspettavate oppure no. Vai DJ Nick.

0: Il grande mitico Gig robot d'acciaio che ci porta al gran finale di questa puntata e anche al gran finale di questa classifica, dove appunto abbiamo scoperto la numero uno.
1: Game over.
0: Grazie a tutti ragazzi per essere stati con noi, grazie per averci seguito in questa grande estate. Un sacco beach, è stato un sacco belli. Si ferma qua, ovviamente la settimana prossima ripartiamo, diciamo così, dallo studio in versione winter, in versione autunnale e poi invernale, e ripartiremo con tutte quante le nostre solite cosine. Grazie per essere stati con noi, grazie a DJ Nick, grazie alla Sandy. Andiamo a recuperare anche a Capo Nord l'omino di Daft Punk. Appuntamento a settimana prossima. Ricordatevi sempre la replica molto più che replica, la possibilità di riascoltarci anche su radiocompany.com e su Streamo. Insomma, vi ho detto un po' tutto. Da Daniele Belli è veramente tutto. Ciao!
2: Bel lavoro, andiamo!
1: Un sacco belli!
3: Ce l'abbiamo fatta!
4: Radio Company Time.
5: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.
6: Noi siamo la family.
7: Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sisma e De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
8: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
7: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
9: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.
10: L'estate ti fa ballare con il mixatone della Company.

0: Company, la domenica d'estate. Spot. Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Svuota tutto!
3: Svuota tutto!
2: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
3: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
2: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
3: Globo, svuota tutto!
4: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
6: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
2: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
7: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te.
8: Il mixatone della Company, per ballare senza limiti e confini.

0: La domenica d'estate. Spot.
1: Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista, risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379 117 79 02.
2: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
3: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
4: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
5: anche senza gridare.
4: La radio rende
3: famosi. Occhio, anzi orecchio.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
7: C come Company, C come C Radio.

0: La domenica d'estate. Spot.
1: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
3: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
4: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
3: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
4: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
5: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
7: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e

0: e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
1: Veste lui.
2: Veste lei.
1: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
2: Manganaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
1: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Senniti, a Benevento.
3: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
4: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
5: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.

0: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.
2: L'estate ti fa ballare con il mixatone della Comp.

0: La domenica d'estate. Spot.
1: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
2: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
3: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
4: Tempo di fitness?
5: Tempo di allenarsi?
4: Tempo di Combat Mania!
6: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
7: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
8: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
9: Ma è fantastico!
8: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
10: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 700. 168.
11: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
2: Per questa pubblicità 0824 43 732.
12: Ti fa ballare con il mixatone della Company.

0: La domenica d'estate. Spot.
1: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
2: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Zhou. Borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
3: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
1: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
4: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: La domenica d'estate. Spot.
1: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
2: Fatti sentire.
3: Fatti sentire.
2: Fatti vedere.
3: Fatti conoscere.
2: Fatti seguire.
3: Fatti notare.
4: Fatti desiderare.
2: Fatti provare.
3: Fatti cliccare.
2: Fatti comprare.
5: Fatti amare.
3: La radio rende.
6: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
7: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
8: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
9: Sì!
8: Pisani Rent. Il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso. Veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent. Convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
10: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
11: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
12: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
13: Euronics, un mondo più avanti.
14: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?

0: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
1: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
0: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
2: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
3: C come Company, C come C Radio.

0: Company, la domenica d'estate.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

0: Zero problemi, zero discussioni. Ora su Radio Company ci sono quei due brutti, ma domenica
1: 13 settembre, buon pomeriggio, ben trovati, benvenuti qualche istante dopo le 5 del pomeriggio, come
2: siete
1: sempre.
2: Siete bellissimi.
1: Siete fantastici, vi amiamo, come sempre la domenica pomeriggio tra le 5 e le 6 c'è Brutti ma Simpatici che diventa Brutti ma Domenica.
2: Ma domenica, chiaro, perché è domenica e quindi è domenica, giusto?
1: Sì, non
2: e
1: fa...
2: tu sei Stefano Ferrari,
1: e tu
2: giusto?
1: Sei Pietro, non
2: e
1: fa
2: poi
1: una
2: c'è
1: piega.
2: Anche Jimbo alla parte tecnica.
1: Esatto, abbiamo detto delle cose scontatissime ma che dobbiamo dire ad ogni puntata, giusto per fare il punto della situazione.
2: Esatto, avremo un sacco di cose da raccontarvi, ok?
1: Sì.
2: Alcune prese anche dai social, alcune divertenti, alcune
1: scabrose.
2: Alcune che fa addirittura.
1: Ah, sì, sì.
2: Allora aspetto qui seduto.
0: Su Radio Company, Brutti ma Simpatici diventa Brutti ma Domenica.

0: Radio Company. Brutti ma domenica.
1: Parliamo in Brutti ma domenica di un tema molto importante, molto sentito in Italia, sì, ma anche all'estero. Non parliamo di sanitari, inteso come, diciamo, cioè, sì, come water, cioè, esatto, sì, ma parliamo di sanità.
2: Sanità, anche se da un punto di vista trasversale, nel senso, niente contro la sanità, sì, che sappiamo funziona e non funziona, dipende, sì, molto dalle, sì, persone. Sì. Però volevo raccontarvi.
1: Come funziona?
2: Ah, sì. Volevo raccontarvi la storia di questo signore, sì, che praticamente ha passato più di 40 anni ad avere tosse e infezioni, infezioni polmonari molto forti.
1: Poverino.
2: Ad un certo punto un dottore ha avuto un'illuminazione e hanno fatto, non so se abbiano fatto dei raggi o un attack,
1: sì,
2: comunque hanno scoperto un piccolo cono stradale giocattolo che quando lui era bambino praticamente ha inalato. Cioè lui quando era bambino ha preso questo cono stradale, l'ha pippato.
1: E non si ricordava di sta roba così traumatica.
2: Ma si vede che era veramente molto molto bambino e quindi non, cioè, la sua memoria non l'ha, diciamo, catturato.
1: Okay.
2: La cosa bella è che, cioè, hanno tolto prima questo cono stradale dai polmoni del bambino,
1: sì,
2: che dalle strade vere. Radio.
0: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
4: Ehi Paolo!
5: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
4: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
5: Ah sì?
4: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
6: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
7: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?

0: Grande Show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.
2: What's so different?
3: Baby.
4: Say what?
2: What's so different?

0: Brutti, ma domenica su Radio Company.
1: Ancora buona domenica, ben trovati qui a Radio Company. C'è Brutti ma domenica che adesso ci porta in un aeroporto.
2: Aeroporto, sì, a Torino, esattamente l'aeroporto di Caselle.
1: Caselle.
2: Di Caselle, dove un signore proveniente dagli Stati Uniti, però con scalo in Turchia.
1: In Turchia.
2: E dalla Turchia in Italia, quindi a Torino, è stato, diciamo, fermato perché, come molti passeggeri fanno, ha portato delle cose, in questo caso una cosa, che effettivamente non è possibile portare perché potrebbe appartenere a quello che è un commercio illegale, okay? Che è quello di animali alla fine protetti.
1: Sì.
2: Qui si parla della, è una notizia che ci è sfuggita questa settimana, ti dico la verità, si parla di una di un teschio di coccodrillo, cioè una testa di coccodrillo essiccata. Cioè questo c'aveva un coccodrillone, la testa di un coccodrillone in valigia, capito?
1: In
2: l'ha
1: valigia.
2: Fermato e rischia un'ammenda tra i 20.000 e i 200.000 euro.
1: Tra 20.000 e 200.000?
2: Certo, sì.
1: Ma allora le cose sono due. O passando per Istanbul,
2: sì,
1: ha fatto una prova, sei tipo trapianto di capelli su coccodrillo. Sai, sai che bello un coccodrillo con la chioma con la chioma di Renegade.
2: Sì.
1: Sarebbe bello, sarebbe una bella specie.
2: Va bene.
1: Oppure quello che secondo me è più probabile, doveva fare un'offerta che qualcuno non poteva rifiutare.
2: Ah, sì, in Australia però allora, scusa.

0: la New Company. Brutti ma simpatici diventa Brutti ma domenica.
1: Parliamo di quegli animali che sono molto cari a noi, diciamo a noi come possessori di questa tipologia di animale, ma anche al mio vicino di casa che un cane non ce l'ha, però lo chiama sempre,
2: lo nomina
1: ad alta voce in continuazione, quando si arrabbia è una roba incredibile, guarda.
2: Eh sì, perché se ho cane ha un cane.
1: No, fermati qui, infatti, basta, infatti. Grazie.
2: No, ma allora parliamo sì di cani.
1: Di cani.
2: In questo caso andiamo a Venezia, dove la polizia municipale ha preso un cane antidroga. E poi, secondo me, cioè, non hanno avuto un grandissimo gusto, però l'hanno chiamato Lapo. Ok?
1: Sì.
2: Allora adesso
1: sì.
2: Chiamare un cane antidroga Lapo.
1: Sì,
2: ma la
1: sì.
2: cosa bella qual è? Che si chiama Lapo el Can.
1: Lapo el Can.
2: Perché in veneziano el è il e can è il cane. Quindi
1: cane.
2: Sarebbe Lapo il cane, che diventa Lapo el Can.
1: El Can, tipo,
2: el Can.
1: Che insomma,
2: sì, ne avevano. Cioè, c'era praticamente il suo equivalente in Colombia.
1: Sì.
2: Che si chiamava Pablo Escobau.
3: Spot. Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
4: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
5: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
4: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
6: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
7: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
8: Veste lui.
9: Veste lei.
8: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
9: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
8: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
10: C come Company. C come C Radio.

0: Elisa Kintsugi.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: Radio Company. Brutti ma domenica.
1: È veramente strano che sia Pietro a dire: oh, adesso parliamo di PlayStation, perché sì, non sei notoriamente appassionato di videogame, se non ogni tanto con le tue bambine, sì, di tecnologia, sì. Io invece più appassionato di gaming, soprattutto di e-sports.
2: Ok. Allora, è un cambiamento epocale importante, perché si passa in un certo senso dal supporto fisico a quello che sarà soltanto il supporto virtuale, cioè il gioco unicamente scaricato dai servizi in streaming o in cloud dei produttori.
1: Sì.
2: Da gennaio 2028, in pratica, il produttore Sony smetterà di mettere qualsiasi gioco su supporto fisico. Quindi basta i supporti fisici, non si potrà più possedere il gioco, ma questo gioco dovrà essere installato tramite internet.
1: Sì.
2: Se ci pensi bene, è una cosa che un po' sta subendo un po' anche la musica, anche se poi con la musica è tornata un po' indietro questa cosa. Ed è un po' brutto, perché dopo anni in cui abbiamo sempre detto: no, lo streaming è un'innovazione, c'hai la musica online e così via, sempre disponibile.
1: Però non è niente di tuo.
2: Infatti mi sono ritrovato ad avere alcune cose che ascoltavo che ora nei cataloghi non ci sono più.
1: Non ci sono più, ma è giusto. Ma succederà la stessa cosa con la PlayStation, perché tra l'altro tu scarichi i giochi con il tuo account.
2: Sì.
1: Se per qualche motivo il tuo account finisce per non esistere più o non lo rinnovi,
2: sì,
1: oppure te lo bannano, come potrebbe succedere a me.
2: A te?
1: Cioè, perché io ad esempio l'anno scorso ho avuto uno scambio così amichevole con un turco.
2: Con un turco.
1: E ho preso un mese di ban. Mi hanno bannato per un mese. Adesso che cosa succede? Che se io dovessi avere un altro scambio di opinioni con un altro di qualsiasi nazionalità, e il prossimo passo per me, per il mio account, è il ban.
2: Hai capito?
1: Il ban a vita.
2: Hai capito?
1: Il problema qual è? Che se ti bannano l'account, perdi anche tutti i giochi che comunque hai pagato.
2: Ma allora,
1: questo è il problema.
2: Ma allora, vedi, è solo una questione di educazione. Ti devi comportare bene, essere educato, allora sei a posto.
1: Infatti ho bloccato completamente l'invio di messaggi.
0: Radio Company. Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Prima Domenica su Radio Company.
1: Un po' di tempo fa ci siamo occupati di un caso curioso, tra l'altro con annuncio proprio apposto dallo stesso proprietario, di un robot aspirapolvere che in un certo senso era scappato da una pizzeria, ok, e a un certo punto era diventato invisibile a quelle che sono i sistemi di rintracciamento dell'app del produttore. Quindi non si trovava più, pensavano che l'avesse, fosse stato rapito, ma in realtà no, sembrava proprio scappato.
2: No, infatti, sai qual è la cosa strana? È che alla fine il mistero è stato, cioè, parzialmente svelato, perché in realtà non si sa fine abbia fatto, ma dopo tre giorni ha fatto ritorno in pizzeria.
1: Da solo?
2: Sì, è arrivato lì, è entrato come se niente fosse, è arrivato lì e ha detto: avete un tavolo per uno, per favore? Radio Company.
3: Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
4: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
5: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni.

0: nell'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
1: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
4: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano. Non c'è due, senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
6: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Euronics, un mondo più avanti.

0: puntata di Brutti ma Domenica. L'appuntamento rimane fissato ovviamente per domani a partire dalle 16 in diretta qui su Company per Brutti ma Simpatici.
1: Hai
0: quindi la nostra versione feriale.
1: Hai dimenticato uno degli aggettivi principali che usi spesso.
0: Iconica, un'altra puntata iconica.
1: Ce n'è un altro. Cioè?
0: Ineffabile e anche croccante. Quindi mi raccomando, voi intanto passate una buona domenica. Grazie a Pietro.
1: Grazie a Stefano Ferrari e a Jimbo per la parte tecnica. Ciao.
0: Ciao.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Bolla, piove di sacco. Spot.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Ora su Radio Company. One Love, One Live.
5: Buona serata a tutti, buona domenica, io sono Viviana, sì, ci sono io questo weekend perché Stefano Conte è in vacanza a Ibiza, ma tornerà la prossima settimana, non vi preoccupate. Come va, come state? Iniziamo insieme quest'ora One Love, One Live con me, con voi che siete in giro, che vi state rilassando o che magari state rientrando a casa dopo un bel fine settimana. State con me su Radio Company.

0: su Radio Company. One Love, One Live.
1: Pronti per questa ora insieme? Domenica 13 settembre ci godiamo gli ultimi scampoli d'estate, anche se le temperature non sono quelle roventi a cui siamo stati abituati per direi quasi 4 mesi. Ah, un respiro di sollievo, più che altro un respiro, ecco, finalmente riusciamo a respirare visto che le temperature comunque si sono un pochino abbassate in questi ultimi giorni.
0: One Love, One Live, Radio Company. Spot. Top Car Service.
2: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da 2 distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
3: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388-797-4320.
4: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
5: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
6: C come Company, C come C Radio.

0: su Radio Company. One Love, One Live.
1: Ciao a tutti da Viviana, buona serata, buona domenica, questo è One Love, One Live. Beh, da in Veneto è ricominciata la scuola, è suonata la campanella e toccherà la prossima settimana anche a tante altre regioni, tra cui la Puglia. 17 settembre si inizia, è un po' più tardi rispetto agli altri perché fa caldo, anzi volevano slittare ancora di più, andare verso fine mese, ma alla fine non gliel'hanno concesso, quindi a breve torneranno tutti sui banchi di scuola, tutti con i libri, per la felicità delle mamme, che, dite la verità, state esultando, state brindando, state festeggiando. C'è la musica, quella di Radio Company, Somber, My Body Isn't Ready.

0: su Radio Company. One Love, One Live.
1: Barry Can Swim su Radio Company con Dance Dance Dance. Beh, noi invece abbiamo nuotato, almeno io tantissimo quest'estate. Ho anche una discreta abbronzatura ancora. Ci ho lavorato da fine aprile. Sono Viviana, ciao a tutti. Buona domenica. Mi sa che per gli influencer non saranno anni così facili. Si sono imbucati a qualunque mostra, a qualunque festival, a qualunque evento, anche sportivo, e molti li stanno segando, tra cui Wimbledon, che non perdona. Hanno fatto troppo casino sugli spalti tra luci del cellulare, e balletti, movimenti, risatine, e quindi mi sa che, cari miei, non entrate più. No, la festa per gli influencer è finita. Per noi no, ci sentiamo tra poco.
0: One Love, One Live, Radio Company. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista, risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902.
3: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
4: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.

0: Radio Company. One love, one leap.
1: Ciao a tutti, buona domenica, sono Viviana, buona serata, siete di rientro, magari dalle vacanze qualcuno o da un bel weekend, spero non abbiate lavorato troppo, dai, almeno nel fine settimana ce la godiamo, che poi domani è lunedì e si ricomincia. Non ci pensiamo troppo, meno male c'è la musica un po' a distrarci, a farci stare bene, a farci sognare, a farci immaginare. Subito Sienna Spyro con Material Lover su Radio Company.

0: Radio Company, One Love, One Live.
1: Un sacco di canzoni che ci ricorderanno anche quest'estate 2026 che sta volgendo al termine. Ciao a tutti da Viviana, e è finito anche il festival, è finita la mostra del cinema di Venezia, magari andremo a vedere il film vincitore o altri che erano in concorso e fuori concorso, perché di pellicole interessanti ce ne sono state parecchie anche in questa edizione. Rimanete con noi, tra poco ci salutiamo.
0: One Love, One Live, Radio Company. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company. In Campania, in Italia, nel mondo.

0: Dai a Bossa Nostra il nostro successo del presente e dal passato. Picnic at the White House con We Need Protection. Io sono Viviana, vi do appuntamento a domani dalle 9 alle 11 per il nostro appuntamento quotidiano, il Company Matinée, quindi Matti del Matinée vi aspetto. La prossima settimana per One Love One Live, come sempre, tornerà la voce di Stefano Conte. Buona serata, ciao a tutti.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova. Spot.
3: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
4: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
5: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
6: Da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
7: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Euronics, un mondo più avanti.
9: Tempo di fitness, tempo di allenarsi, tempo di Combat Mania.
10: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
11: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
1: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

Ciao a tutti, buona domenica, ben ritrovati a quest'ora nel weekend di Radio Company. Io sono Fabio De Magistris, ritorno al nostro appuntamento. C'è Company Maximum con Stefano Bosca che con me si occuperà della parte tecnica come sempre per questo spazio che ci porterà sino alle ore 20, dove poi incontreremo come ogni domenica l'appuntamento con Company Caffè e con Tanita Ferrari. Tante canzoni da riascoltare all'interno di Company Maximum, siamo pronti subito a partire, c'è la nuova canzone di Ligabue.

0: Uno dei grandi successi di questa estate che oramai lo possiamo dire abbiamo lasciato alle spalle, così ne abbiamo approfittato per riascoltare Tommaso Paradiso, era Agitare Coca-Cola, un altro dei grandi successi scelti per questa domenica che stiamo passando assieme qui su Radio Company. Adesso per noi c'è una brevissima pausa, tra poco ritorneremo con il nostro nuovo Company Disc.
1: Company Maximum Spot.
2: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
3: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
4: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
5: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
6: Per questa pubblicità 0824 43732.
2: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Elisa, Kintsugi.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

Maximum. Ancora una buona domenica a tutti da Fabio De Magistris. Siete su Radio Company, continua il nostro appuntamento, continua questo spazio dedicato a Company Maximum. Poi arriveremo intorno alle 20, dove incontreremo Tanita Ferrari e Company Caffè. Adesso c'è Vita, Morte e Miracoli, è la nuova canzone di J-Ax.

0: qui su Radio Company per qualche minuto. Joel Corey, abbiamo riascoltato Whisper, questa è la canzone che abbiamo scelto per arrivare ad un'altra brevissima pausa per noi. Tra poco un successo del passato e uno del presente.
1: Radio Company Maximum Spot.
2: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
5: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
6: Pronto?
7: Ciao Romina!
6: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
7: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
6: Sempre al verde?
7: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
6: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
8: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
9: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
10: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. Gestionecampania@gmail.com.

0: con Flamenco Paranoia, il successo del presente e prima un ritorno nel tempo con The Power of Love di Huey Lewis and the News. Chiudiamo così il nostro appuntamento di oggi con Company Maximum. Ringrazio intanto Stefano Bosca che si è occupato della regia. Grazie a voi per essere stati qui con me su Radio Company. Vi lascio con Tanita Ferrari, tra poco Company Caffè. Da Fabio De Magistris è tutto, appuntamento domani sera ore 23 con Company Yesterday.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
3: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
4: Dai,
3: fare?
4: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
3: oh, sì.
4: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
3: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli

amici, benvenuti. Ciao, domenica sera di metà settembre, 13 settembre. È tutto pronto per il nostro Company Caffè di questa sera. Che bello raccontarvi questa storia d'amore. Sono pronta tra un attimo a raccontarvi una storia d'amore bellissima. Loro, tra l'altro, si sposeranno tra poco. Intanto, benvenuti a tutti. Sono Tanita Ferrari. Con me c'è il nostro Stefano Bosca, Fabio De Magistris, il nostro mitico Mauro Tonello. Parleremo di Dove Cameron e di Damiano David, di Laura Pausini, che è fuori con un singolo di grande successo. Parleremo anche del suo world tour. E poi, ragazzi, me lo scrivete voi nel corso delle settimane. Non lo so quante volte ancora è successo nel corso di questo periodo che mi abbiate scritto, ma è vero, ti ho sentito dire su Company, a Radio Company, che chi è single fa difficoltà a mettersi in relazione, ed è vero. E quindi, ragazzi, parleremo ancora un po' di questi aspetti che forse magari non abbiamo approfondito bene le altre volte quando ne abbiamo parlato. Company Caffè è anche in podcast, ma stasera noi subito incominciamo davvero così. Lady Gaga. You're giving me

0: Caffè, buonasera amici, buona domenica sera, giro di boa stasera, nel vero senso della parola, perché poi da domani riniziano gli impegni, molti impegni legati alla scuola, a tutte le attività legate allo studio. Chi ha ricominciato a lavorare magari ha lavorato un po' così in questi giorni, ma domani ufficialmente direi che si entra in un clima un po' diverso. Ecco per quale motivo vorrei invitare tutti voi a godere appieno di tutta la musica che vi faremo ascoltare nel corso di questa serata, perché il nostro Fabio De Magistris ha scelto per noi una canzone più bella dell'altra da condividere con le persone che amate. A tra poco.
1: Company Caffè. Radio Company Caffè. Company Caffè. Spot.
2: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
3: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero, per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
4: This is going out to the whole wide west side. Know what I'm saying?

di caffè con Alessia Cara e tra un attimo ascolteremo una traccia che è uscita da poco. Questo artista ha voluto dedicare il brano che ascolteremo tra un attimo alla sua città dove lui è nato, è cresciuto e ci racconta alcuni aspetti di Milano. Diventano quasi delle fotografie, così bravo. Utilizza in modo così fotografico le sue parole che ascoltando la canzone, il suo ultimo singolo uscito da pochissimo, abbiamo quasi la sensazione di essere lì a Milano stasera. Un abbraccio a tutti voi che ascoltate Radio Company con tutte le modalità possibili ed immaginabili, non soltanto in FM ma anche in DAB, ma appunto anche con lo streaming online. Grazie se ci ascoltate da Milano. Ernia dedica. Che nome dai d'un

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: years old.
1: Lucas Graham, 7 years, su Company stasera. Ben ritrovati da noi, cari amici. Ciao a chi è rientrato dalle vacanze, ciao a chi magari ancora non le ha fatte perché aspetta dei momenti diversi nel corso dell'anno. Tra queste persone c'è una persona nello specifico che vorrei salutare questa sera, è Marco. Ciao Marco, come va? Tutto bene? Mi ha scritto: è da circa 6 mesi che non faccio un giorno di ferie, mi preparo perché a novembre me ne vado dall'altra parte del mondo e me ne sto là per circa 3 mesi. Non male, quando fai le vacanze le fai proprio bene. A tra poco con Radio Company e Company Caffè.
2: Company Caffè. Radio Company Caffè. Company Caffè. Spot.
3: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
4: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
5: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
4: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
3: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
6: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
7: Now's the time for stepping out of place. Get up on your feet and give account of your faith. Pray to God or something. Or whatever you do. What I see can make me stop and stare.

0: Buonasera cari amici, buona domenica sera a tutti voi. Avete cantato anche voi questa canzone dei Tech Dead? Anch'io l'ho fatta ascoltando in cuffia Back for Good, l'ho cantata con voi, ciao cari. Allora, com'è il vostro cuore in questo periodo della vostra vita? Pieno d'amore, pieno di gioia, siete felici, innamorati? Loro lo sono tantissimo. Allora, credetemi, prendetevi un attimo di tempo stasera, davvero ve lo chiedo, fermatevi un attimo, entrate, utilizzate Instagram, immagino, no? Sì, ci mancherebbe. Account ufficiale di Radio Company, date un'occhiata a quanto è bella, libera, leggera, come una farfalla. Sto parlando di Dove Cameron, che è uscita proprio da qualche giorno con il suo singolo tutto nuovo, e vi voglio raccontare un po' di cose di questo singolo meraviglioso, in cui c'è, sì, Roma, When in Rome, questo è il titolo, ma c'è molto, molto per lui, per quello che diventerà il suo futuro marito. Fermatevi un attimo, davvero, entrate sull'account ufficiale Instagram di Radio Company e date un'occhiata. Lei di schiena sembra una farfalla mentre leggiadra vola in questo borgo laziale cantando When in Rome. Tra poco vi racconto qualcosa di più. Intanto con noi Max Pezzali.
1: Ti ho incontrato.

Adele, Someone Like You su Company stasera. Vi stavo raccontando di questa incredibile storia d'amore tra Dove Cameron e Damiano David. Sono pronti per grandi progetti, per cose meravigliose da vivere insieme. Il singolo appena uscito di Dove Cameron lo potete tra l'altro ascoltare. Ci sono alcuni momenti, per un attimo sentiamo la sua voce meravigliosa mentre la canta.

0: Company Caffè. Company Caffè. Spot.
1: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
4: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
5: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
6: Ehi Paola!
7: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
6: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
7: Ah sì?
6: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
8: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
9: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
10: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
1: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Con voci che ci hanno fatto sognare in questi ultimi minuti, Ornella Vanoni, Bungaro e Pacifico, imparare ad amarsi. Benvenuti cari amici, sono Tanita Ferrari, questa è Radio Company, ben entrati nel nostro Company Caffè. Tra pochissimo noi ricominciamo, resteremo qui insieme a voi fino alle 23, ma se adesso magari ti devi fermare, sei invitato a cena fuori, hai un impegno, anche questa puntata di Company Caffè la potrei riascoltare prossimamente, cercala, perché le puntate di Company Caffè sono, diventano podcast.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.

Company Caffè, domenica sera, ciao a tutti, benvenuti. Che rapporto avete con la natura? Che rapporto hai con la Nuova Zelanda? Hai fatto un viaggio in questo posto pazzesco? Oppure è una di quelle cose che magari fanno parte dei tuoi piani, dei tuoi progetti? Allora, ti racconto questa cosa qua. Intanto benvenuti, ben ritrovati cari amici, questa è Radio Company. Sono Tanitia Ferrari, parliamo della Nuova Zelanda, che offre un'esperienza unica a chi sogna di vivere a stretto contatto con la natura e con i cavalli. Diversi rifugi accolgono volontari per contribuire alla cura quotidiana di cavalli salvati, di cavalli che sono stati poi abbandonati. Le attività possono includere l'alimentazione, le cure, la manutenzione dei pascoli, il supporto ai team che poi si prendono cura naturalmente del benessere di questi meravigliosi animali. Questo è un modo diverso di scoprire la Nuova Zelanda, seguendo il ritmo della natura e dei cavalli, e magari anche così di avere a disposizione offerto alloggio, vitto alloggio, in cambio di alcune ore di volontariato, permettendo di scoprire gli spettacoli pazzeschi della Nuova Zelanda, della serie, perché no?

0: Radio Company Caffè.
1: Non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dire.

0: Che meraviglia poter fare questa affermazione, con forza dire oggi sono io. Quante volte ti è capitato di dire ok, farò, sarò, andrò, organizzerò? No, è molto importante vivere, ma davvero non è retorica, il momento che stai vivendo, perché poi tutto quello che costruisci lo costruisci su questo tuo tempo presente, su quello che stai vivendo oggi. Quindi la consapevolezza è proprio piena, forte, tonda all'interno di Oggi sono io di Alex Britti, che abbiamo ascoltato insieme in questa serata di metà settembre qui a Radio Company. Amici, restate con noi, tra qualche minuto ripartiamo e ho ancora tante tante cose da raccontarvi. A tra poco.
1: Company Caffè.
2: Radio Company Caffè.
1: Company Caffè. Spot.
3: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
4: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
5: Top Car Service.
4: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
7: C come Company, C come C Radio.

Backstreet Boys, benvenuti cari amici, buonasera, ciao, sono Tanitia Ferrari con il nostro Stefano Bosca in regia. Stiamo ascoltando una canzone più bella dell'altra, proprio una coccola in questa domenica sera di metà settembre, che ci indica sul calendario che da domani inevitabilmente molte cose cambiano. Se avete ricominciato già a lavorare comunque da qualche giorno, forse eravate poco concentrati, adesso da domani tutto quanto cambia. Un abbraccio a tutte le persone più giovani che ricominceranno ad andare a scuola, e cancelli delle scuole del nostro paese si spalancano in questo periodo. Se ne è parlato tanto, tra l'altro, di così consentire di rivedere un po' i calendari, proprio perché ci sono alcune località del nostro paese dove fa ancora molto molto caldo e andare in classe con 40 gradi risulta un po' difficile. Comunque, domani sul calendario sappiamo perfettamente che si parla di, ok, ripresa, ripartita. Tra le persone che ascoltano, che mi stanno ascoltando questa sera, io so che c'è Daniele che ci ascolta dalla città di Udine. Daniele qualche tempo fa mi ha scritto su Instagram in direct: cara Tanitia, sai che c'è? Mi godo la mia città in questo periodo, perché tra l'altro trovare parcheggio a sera tardi è proprio facile, perché anche Udine è vuota. Dalla prossima settimana sarà tutto molto più complicato e quindi ascolterò i podcast di Company Caffè e con calma troverò parcheggio nel cuore della città di Udine. Grazie Daniele, grazie davvero di cuore per avermi iscritto. Siamo pronti per ricominciare con un'altra voce incantevole, quella di Sinéad O'Connor.

0: Radio Company Caffè. Radio Company Caffè. Company Caffè.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade,

0: Company Caffè. Ciao amici, benvenuti. Peter Sincotte con noi, questa è Radio Company. Sono Tanita Ferrari e stasera vorrei salutare chi è single per scelta. Allora, cari amici, all'interno dei nostri appuntamenti con Company Caffè più volte abbiamo parlato di questo, cercando dati, analizzando, valutando dati inerenti all'argomento chi è single e sta bene, ha trovato una sua dimensione, poi è difficile ricominciare una relazione. Perché ne parliamo ancora stasera? Ma perché, cari amici, nel corso di questo periodo io ancora ho ricevuto dei messaggi in direct dove qualcuno di voi, insomma, recentemente tra l'altro, si è confidato dicendomi questo, scrivendomi questo: cara Tanitia, hai proprio ragione, anch'io sono single, adesso sto molto bene dopo un periodo particolarmente difficile e non ne voglio sapere di rimettermi in coppia. Ne parliamo tra poco nel nostro Company Caffè.
1: Company Caffè, Radio Company.

0: divertimento in Italia ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
1: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus blocco 6D con tutta la qualità della Digital Radio.
2: This is going out.

Cari amici, ciao, buonasera di metà settembre con Radio Company e Company Caffè. Io non lo so com'è, ma nel corso di quest'ultimo anno, vi faccio questa confidenza, ho ricevuto proprio tanti messaggi personali sull'account Instagram, sul mio account Instagram, che ovviamente è legato a Radio Company, ufficialmente legato a Radio Company, ma quando mi scrivete le cose personali, tendenzialmente, a parte che non si possono pubblicare, ma me le scrivete in privato. Allora, che è successo? È successo che in quest'ultimo anno io me li sono andata a riguardare i messaggi in questo periodo. Ma sai quante persone mi hanno scritto: ma Taniti, hai ragione, ti sto ascoltando, stai parlando dei single, di chi è single e sta bene, si è ritrovato e fa fatica a mettersi in coppia. Allora, tra queste persone in questi giorni mi ha scritto un altro ascoltatore, appunto, scrivendomi proprio testualmente queste parole: cara Taniti, hai proprio ragione, io sto bene così dopo un periodo di grande sofferenza, non ne voglio proprio sapere di ricominciare una relazione per poi prendermi magari un'altra tramvata. Cosa consiglio io a chi sta ascoltando Radio Company, così tu mi hai scritto, eh? Cosa consiglio io a chi sta ascoltando Radio Company e ancora non sa cosa fare, come uscire da essere single non per scelta? Siamo pronti? Sono pronta a dirvelo tra poco nel nostro Company Caffè.

Radio Company Caffè. Radio Company Caffè. Company Caffè.

0: Jovi Always su Company stasera. Che cosa consiglia il nostro ascoltatore a chi ha qualche dubbio, a chi è uscito da una relazione in cui le cose non sono andate molto bene? E non è un single per scelta, ma è un single perché è andata così. Invece tu appunto mi hai scritto, sai che c'è, io sono un single per scelta, ma è stato un percorso il mio. Consiglio a tutti vivamente di ricominciare a fare attività sportiva, perché io pesavo, mi hai scritto, 10 kg in più, ero proprio, mi consideravo uno sfigato. Adesso ho ricominciato completamente la mia vita, faccio attività sportiva, mangio bene, mi riempio di cose belle da fare, di pensieri positivi, ho allontanato da me tutte le persone che mi hanno creato sempre disagio, frustrazioni, eccetera, chi è andato un po' anche a ledere la mia autostima. Quindi consiglio a chi è single non per scelta e vuole un attimo mettersi a posto di fare così, partire dall'attività sportiva, perché cambia completamente tutto. Grazie per tutte queste cose belle che mi hai scritto e come vedete le ho voluto condividere. Le ho condivise con tutti gli ascoltatori di Radio Company e Company Caffè.
1: Company Caffè. Radio Company Caffè. Company Caffè. Spot.
2: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
3: Per questa pubblicità 0824 43 732.
4: C come Company, C come C Radio.

0: degli eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Company Caffè. Radio Company Caffè.

0: Another day, Lene Marlin, un altro giorno, direi in questo caso un'altra notte prima di ricominciare a, così, a vivere la nostra vita, la nostra quotidianità con tutti gli impegni già fissati in agenda del lavoro, degli impegni, delle responsabilità, ma noi ci siamo. Lunedì è ancora lontano, godiamoci queste ore fino in fondo insieme alla musica di Radio Company e di Company Caffè. Noi ci fermiamo soltanto davvero per qualche minuto e poi ripartiamo con Company Caffè, anche in podcast.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.
1: Radio Company Caffè.
3: Radio Company Caffè.

Mario Winans su Company, nel nostro Company Caffè con I Don't Wanna Know. Allora, la domenica sera all'interno del nostro Company Caffè c'è un appuntamento tra le persone che saluto questa sera. C'è una ragazza che si chiama Lucrezia. Cara Tanitia, ho scoperto quell'appuntamento dove tu racconti, parli della canzone, della serata e poi leggi un po' il testo. Mi ha molto emozionato l'ultima volta, grazie cara. Allora guarda, questo appuntamento qui si chiama Listen and Translate. Tra poco ci entriamo proprio all'interno di Listen and Translate, e consiste proprio esattamente in quello che hai detto tu. Tra poco vi racconterò qualche cosa in più della canzone, diciamo, protagonista questa sera di Listen and Translate, non soltanto certamente quando è stata pubblicata, ma molto di più. Tutto questo qui su Company, nel nostro Company Caffè tra un po'. Intanto con noi Mariah Carey.

quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie, e vedi quante cose

0: Company Caffè. Listen and translate.
1: Listen and translate. Eccoci qui in questo scrigno delle meraviglie che ci porta stasera a scoprire qualcosa di più di un grandissimo successo discografico internazionale che è stato pubblicato nel 1995. Il testo descrive una crisi relazionale, parla della frustrazione, la solitudine profonda che si provano quando si vive una totale mancanza di comunicazione all'interno della coppia. È molto importante comunicare, direi che la comunicazione è uno strumento fondamentale affinché due esseri umani possano stare bene insieme all'interno di una coppia, non solo in questo contesto naturalmente, ma all'interno di una relazione amorosa. La comunicazione, parlarsi, confrontarsi, sono tutti elementi fondamentali. E il testo della canzone che ascoltiamo adesso, vi dicevo appunto, parla di una crisi molto profonda dove ci sono queste persone, questa coppia che sta male, dove soprattutto una delle due persone della coppia dice: guarda, io non mi sento capita, ho la sensazione che tu proprio non mi capisca per niente. Ecco le parole testuali: sembra che niente di ciò che dico ti arrivi. Come fa questo letto a riempire un mondo tra me e te? Tu non mi capisci. Roxette, You Don't Understand Me.
0: Radio Company, Company Caffè.

0: Told You Lately stasera con noi. Amici, buonasera, ciao, buon viaggio con Radio Company e Company Caffè. Dove vi trovate? Che cosa fate? Dove siete diretti stasera con noi in sottofondo? Grazie in ogni caso, ogni volta che decidete di restare con noi la domenica sera e di ascoltare Radio Company e Company Caffè. Non mi stancherò mai di ringraziare tutti gli amici che nel corso della giornata, in un momento qualunque della giornata, mattina, pomeriggio, notte fonda, riascoltano una puntata di Company Caffè. Tra queste ce n'è una in modo particolare, un grande abbraccio fortissimo ad un ascoltatore fedelissimo. Ciao Gabriele, mi hai scritto che hai fatto un lungo viaggio per andare in Spagna ascoltando tanti podcast di Company Caffè. Ti ringrazio davvero di cuore. Tra poco ricominciamo e sarò pronta a raccontarvi una storia d'amore bellissima. Tra poco vi racconto
1: Company Caffè. Radio Company Caffè. Spot.
2: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
3: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
4: Qui da Totolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
5: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

Radio Company Caffè. Radio Company Caffè. Company Caffè.

Ciao, non posso non invitarti a fare questa cosa qua. È un invito il mio. Molla tutto, fermati un attimo. Entra su Instagram, cerca Radio Company, tanto senz'altro ci siamo tra i tuoi contatti, e dai un'occhiata alla leggerezza, quanto è bella, leggera, felice. Non è mai stata così bella la splendida Dove Cameron, che ha dedicato When in Rome, questo singolo che è stato pubblicato da qualche giorno, mercoledì scorso uscito. È una lettera d'amore, lei ha dichiarato, una lettera d'amore dedicata al suo Damiano Davide dei Maneskin. Loro sono ovviamente non felici in questo periodo, più che felici. E lì la vedete, c'è proprio uno spezzone di lei che si muove in un borgo laziale e che canta questa canzone meravigliosa dedicata a lui. Una lettera d'amore, che bello farlo nel 2026. Mi ha lasciato senza fiato questo video. Cercalo, entra su Instagram Radio Company e lo trovi subito, praticamente, perché è l'ultimo reel che abbiamo pubblicato. E a proposito di storie d'amore meravigliose, un bambino di 3 anni disse che avrebbe sposato la sua fidanzatina dell'asilo. Secondo voi, 20 anni dopo, questa promessa è stata mantenuta o no? Ve lo racconto tra poco nel nostro Company Café.

Buonasera, buonasera amici, ciao a tutti, benvenuti Blessed Unions of Souls con I Believe su Company stasera. E tra poco un'altra di quelle tracce che non possono lasciarti indifferente. Sono sicura che tra poco alzerai un po' il volume delle radio. Se ci stai ascoltando in FM, grazie per scegliere Radio Company. A tutti voi un abbraccio fortissimo, a chi ci ascolta in DAB, grazie sempre, ogni volta non mi stanco mai, lo ripeto spesso questo, davvero di ringraziare a tutti gli ascoltatori, il vostro affetto, io lo sento proprio, mi arriva l'affetto degli ascoltatori della domenica sera di Radio Company. Allora amici, vi stavo dicendo che questa è una storia vera. Un bambino di 3 anni disse che avrebbe sposato la sua fidanzatina. Loro erano all'asilo insieme, sono passati 20 anni e hanno mantenuto la promessa. Online ci sono anche delle foto loro di quando erano piccolini all'asilo, sono bellissimi. E poi lui un giorno appunto inaspettato ha fatto la sua dichiarazione d'amore e sono pubblicate le foto di questi ragazzi molto molto belli, ed è stato inaspettato, esattamente l'account inaspettato a pubblicare per primo questo, tutto quello che riguarda questi ragazzi e questa coppia che è diventata coppia, ma appunto si sono incontrati, accarezzati per così dire, hanno incominciato a giocare quando erano molto piccoli, addirittura all'asilo. Storie belle, queste sono cose belle, lo so. Io sarò un'inguaribile romantica e sono orgogliosa e fiera di essere così. All for one, I swear.

0: Company Caffè, ciao amici, un abbraccio a voi, siamo arrivati già addirittura d'arrivo. Quante cose ci siamo raccontati questa sera, e in questa sera di metà settembre, con musica meravigliosa scelta per noi dal nostro Fabio De Magistris. Grazie sempre a Stefano Bosca in regia, che si occupa proprio della gestione del suono del nostro Company Caffè, e maestro di tutto il nostro direttore artistico Mauro Tonello. Grazie sempre Mauro. Allora amici, è così, ci stavamo confrontando prima con alcuni colleghi, è così. Cosa voglio dire? Voglio dire che quello che sei, la tua indole, quello che c'è dentro di te, quello rimane. Possiamo cambiare alcune sfumature del nostro carattere, ovviamente in funzione anche all'esperienza che facciamo, ci modelliamo, rimodelliamo, cambiamo, apriamo le porte al cambiamento, certamente sì, però il DNA pulsante che c'è dentro di noi è quello è nostro. Ecco perché vi ho detto prima, ero, sono e sarò romantica per sempre, perché è una mia caratteristica che porto con me da quando ero piccolo e di tempo da allora ne è passato. Abbiamo parlato di tante cose stasera, della lettera d'amore meravigliosa di Dove Cameron, che ha fatto per lui, per Damiano David. È uscita una canzone dedicata alla loro storia d'amore. Un abbraccio a Laura Pausini. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, e da ottobre riparte il World Tour. E poi grazie a tutti voi sempre per seguirmi con tutto questo affetto. Un abbraccio a tutti voi da Tanita Ferrari. Vi lascio con il pensiero delle stelle di questa sera. Chi è che ha scritto una frase come questa? Magari tu penserai, un guru contemporaneo, ovviamente, no? E invece queste parole sono di Marco Aurelio. La felicità della tua vita dipende dalla qualità dei tuoi pensieri.
1: Radio Company Time.
2: Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista, risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379 117 7902.
3: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
5: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
6: C come Company, C come C Radio.

0: Mauro Tonello. Mauro Tonello, Radio Company. Mauro Tonello presenta 80 Festival. Let's
1: go! Mauro Tonello, c'è l'80 Festival che suona qui su Radio Company la domenica mattina. Buona giornata a tutti. Ripartiamo e salutiamo il nostro GM, il nostro Martino. Ritornato alle vacanze, bello carico e bello abbronzato. Iniziamo oggi con le Baccarat con Sorry I'm a Lady, Voyage di Souvenir, poi Dead or Alive, la voce quella di Pete Burns con You Spin Me Around Like a Record.
0: 80 Festival. Let's go! 80 Festival. Ooh.

0: Tra Pete Burns e i suoi Dead or Alive, You Spin Me Around, i Voyage con Souvenir, non potete invece le baccate con Sorry I'm Late. Una piccola pausa, dopo torniamo noi degli anni 80 qui con l'80 Festival.
1: 80 Festival. Let's go! 80 Festival. Noi siamo
2: la family. Allora, prima ci sono i sommersi. Poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sismale, De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
3: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
2: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
4: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.
1: Mauro Tonello.

0: Numero Tonello, c'è l'80 Festival che suona la domenica mattina, ancora buona giornata, oramai abbiamo iniziato nel clima settembrino, che devo dire è anche piuttosto piacevole. Salve a tutti, mi chiamo 80 Amici e non Sparse Over the World. Ripartiamo con Sheeran, The Black Devotion and Spacer, e loro, i Tramps, della febbre del sabato sera. Questa è Disco Inferno.
1: 80 Festival.

The Tramps con Disco Inferno, Sheila e suoi Black Devotion dalla Francia con Space 7 nel vostro 80 Festival, che suona Ray Jackson 5, un giovane Michael Jackson e Can You Feel It, e poi Casey and the Sunshine Band, You Said You Give Me Some More.

0: Casey Finch, la sua Sunshine Band, You Said You Give Me Some More, prima ancora i Jackson 5 al gran completo. Avrete sicuramente visto il film, il docufilm su Michael Jackson, veramente molto bello, a quanto pare ci sarà anche la seconda parte. Noi avrete sentito questa Can You Feel It nel nostro 80 Festival, noi degli anni 80, ci fermiamo a pochi minuti e torniamo sempre qui con la grande musica marchiata anni 80.
1: 80 Festival! Let's go! 80 Festival! Spot! Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro. Acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17. Può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A. Può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano. Non c'è due, senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
6: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Festival. Let's go!
1: Buon ritornello, l'80 Festival di domenica mattina, ormai un classicone. Salve a tutti, buona giornata. Ripartiamo con The Real Thing and Can You Feel the Forest, i Village People, in versione 80s con In the Navy.
0: 80 Festival.

dopo il successo globale di YMCA uscivano anche con In the Navy, Village People, ormai credo rimasti più nessuno di quelli originali con la scomparsa dell'ultimo componente poche settimane fa. Sentite anche Real Thing con Can You Feel the Force, ed ora le scene inconfondibili ed indelebili di un grande film iconico, quello di Flashdance. Sto parlando di Irene Cara e la sua What a Feeling, e subito dopo lui Lionel Richie, lasciati i Commodores, incideva questo grande successo, Dancing on the Ceiling.

0: Lionel Richie, Dancing on the Ceiling, e Irene Cara con What a Feeling, due pezzi da 80 in realtà nel nostro appuntamento della domenica mattina con Rotonello, che si ferma in questo momento e tra un po' gli ultimi della nostra puntata di quest'oggi.
1: 80 Festival. Let's go! 80 Festival.
2: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso fare?
3: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
2: oh, sì.
3: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
1: Mauro Tonello.

0: siamo così arrivati alla fine di 80 Festival. Da Mauro Tonello è tutto, ancora buona domenica, vi lascio con Stefano Ferrari e la Company Hit, e subito dopo attenzione perché torna lei, Michela J, con la sua Domenicando.
1: Radio Company Time.
2: Come si dice in spagnolo?
3: Bocadillo.
2: E in francese?
3: Colation.
2: In portoghese?
3: Longi.
2: Cinese?
3: Ciao chi.
2: Vabbè, se non si era capito, snack!
3: Ciao amici, siamo Giuli Pego, Leo e DJM.
2: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì.
3: Dalle 11 alle 13.
2: Su Radio Company.
4: Radio Company Snack.
5: Boutique. Radio. Company. Boutique.

0: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
1: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
7: Company.
8: Boutique. Radio.
9: Company.
8: Boutique.

0: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
1: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.

0: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
1: Dai,
0: fare?
1: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
0: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
7: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
8: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
7: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
8: Più attenzione, più interazione, più risultati.
7: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
9: Company. Radio Company Boutique.

0: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
1: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.